0: Nous avons rendez-vous dans le Fiumor.
1: Bon. RCFM et Campacui.
0: À Gizanachagar, précisément, nous attend Flavio Filidor. Il est agrumiculteur.
2: À Gizanachagar, in un luogo di Awangapil, di qui che Flavio Filidor è coltivé di ovuti.
3: Il nome è stato dato da mio babbo per un paio di amici, il nome di un luogo, che è qui accanto c'è un vanghino che si chiama Awangapil. Questa esplotazione fa già 4 generazioni che è tramandata di fiolo in fiolo. E io sono la quarta. E era naturale da pochi sotto che voleva fare agricoltore. Ho fatto qualche studio in Nantes per scoprire anche altri orizzonti. Ho fatto una licenza d'economia in Corte e dopo ho fatto un BTS in Sarthe per ripiare l'esplotazione, un BTS d'agronomia. Dopo 2 anni mi sono installato qui à la piazza de mon babbo, qui est à Ritirata.
2: Et puis, c'est cultivé via la groupe.
3: Le limon, le pompelme et les clémentines. Et depuis 2 ans, bon, et à peine en toute la course, il y a une nouvelle spéculation, l'avocat qui promet d'être rentable.
2: Et Nantes, la spéculation, au travail, c'est tout l'année.
3: Nantes, la cuillère, nous commençons en gennaio. En gennaio, si fait déjà poutre de l'arbre. Nante clementine, a marzo, se na maggio, c'è la cogliera di pomelo. Dopo l'estate non c'è mica lavoro nante all'arbore, ma lavoro nante a terra, pulisce, caccia l'arba, fa fertilizzazione e l'inacquera, verifica bene l'inacquera perché se l'arbo non sono mica inacquati, crepano. Dopo giunge a stagione di clementine, da novembre a fine dicembre. Dopo per speculazione i limoni l'ha piantato l'anno scorso, questa speculazione sono limoni 4 stagioni e posso avere da gennaio fino a fine dell'estate e per l'avocati la stagione da gennaio a aprile.
2: Fa crescere la speculazione e sviluppa la cultura ad altri frutti come a manga o a banana. I progetti di Flavio Filidori, un giovane agricoltore di Gizanachagar, un mancano per la Niabane.
0: Demain, Christophe Zagalia nous proposera de continuer notre balade dans le Fiumor Bucastello avec Jean-Noël Ponteri du côté de Migliacciaro.

0: Auréa avec les soirées mondaines à 6h27. Dans un court instant, place à l'horoscope du jour.
1: Cet été, laissez-vous emporter par la magie du piano. Du 29 juillet au 4 août, les Nuits du piano d'Herbalongue reviennent pour une 37e édition exceptionnelle. 4 soirées, 4 pianistes de renommée internationale, des talents parmi les plus brillants de leur génération, dans 2 lieux d'exception. Le Palais des Gouverneurs de Bastia et le Théâtre de Verdure d'Herbalongue. Des concerts sous les étoiles, une ambiance unique, des émotions intenses. Cet été, vivez le piano comme vous ne l'avez jamais entendu. Les Nuits du piano, du 29 juillet au 4 août, de Bastia à Herbalongue. Un événement soutenu par RCFM.
2: Soufflez, respirez.
3: Ici RCFM,
2: c'est l'été.
0: C'est l'heure de retrouver Catherine Viguier. Avec l'horoscope du jour, je suis sûre que vous êtes attentifs, chacune et chacun, à votre signe en particulier. Aujourd'hui, on fait la place belle à un signe.
4: Aux natifs des Verseaux, la pleine lune est chez eux.
5: Bélier, il y a de la joie dans l'air. En fait, grâce à vos amis, vos amours, vous passez une belle journée.
6: Taureau, vous vous opposez à la manière de faire ou de penser d'une personne, et ça se passe en famille.
7: Gémeaux, un milieu de semaine propice au dépaysement et à votre enrichissement intellectuel.
8: Cancer, ce sera bien, vous aurez les mots pour être compris, ça vous apaise ô combien.
9: Lion, le paysage s'éclaircit, il faudra vous entendre avec une personne, ça ne vous posera pas de problème.
10: Vierge, un travail important vous attend, de prendre soin de vous aussi, journée prenante.
11: Balance, vous aimez ce mercredi, votre envie d'affection, de compliments est assouvie.
12: Scorpion, eh bien, vous voulez refaire le monde, mais il y a des jaloux, des mécontents, et oui.
13: Sagittaire, cette pleine lune en signe ami favorise vos envies de voyage et de discussion.
14: Capricorne, il se passe quelque chose côté trésorerie, vous vous veillez et vous assurez vos biens.
15: Verseau, un regain d'énergie et la certitude que tout vous est possible, vous avez 2 jours.
16: Poisson, votre mission aujourd'hui et demain, c'est d'être attentif à vos états d'âme.
17: Et pour nous tous, on se projette pour demain en confiance.
0: A ringraziarvi Catherine et à domani. Un utile dice Oremi du convoy Mathieu Bourigny. Buongiorno.
18: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
0: Voltano i galori d'agui a poco.
18: E ie per disgrazia e o periodo di galuga conosciuto a Francia in cui 6 giorni in capitana e o terzo più longo mai registrato no paese. Si erano sbucinati 3 episodi di galori tremendi quest'anno in meno di 8 mesi. A Corsica è sortita e vigilanza arancia qualche giorno fa. Una piccola stonda e riposo per noi, baulanto squarcini di boi o principio e a stadino.
19: I temperature carani in dell'isola Zana saranno tra 28 e 29 gradi per qualche giorno e notte saranno rinfrescati. Scatili più in cui circa 18 gradi, approfittemone perché non durerà tanto. A partire da 3 d'agosto si può aspettare a 33 o 35 gradi al giorno. Una capitana nuova che si annuncia dunque, seconda Meteo France, colpa aiunta di venti africani.
18: Piccola rinfrescata per noi, ma mica per i pesci, baulanto, che ha temperature un mare e bella arta.
19: O mare riscaldato dunque a colpa di massi d'aria frigani che non svanisce nemica colpa al riscaldamento climatico. I correnti vretti più pisivi stanno in fondo e a temperatura gallo franca ai 30 gradi, un valore assai troppo alto che ha conseguenza in tanti ecosistemi sottomarini, un semi-isola soffra, pesci, curadi o posidoni sono minacciati di morte, di migrazione o anche di rimpiazzamento in cui la facca di nuovi spesi invasivi. Se l'effetto di un riscaldamento climatico si può rintare in cui l'incendio e asichia sotto l'acqua o pericolo e graudino.
18: E il mare è giusto appunto continuare la campagna annuale di sicurezza guidata a breve tour marittima e mediterraneo. Ogni stagione quasi 3.500 operazioni sono messe in ballo dal cross mediterraneo con 80 attivi che possono essere mobilizzati. Secondo il ammirale Christophe Luca, preveto in mediterraneo, la frequentazione ai nostri costi bumontini è sempre in crescita. Un manco di vigilanza in bagno è la prima causa d'accidenti. A breve tour rammenta un metodo PEA da conoscere per chiappare mar e preparazione a sortida, attrezzi e segurità e allerta quando c'è un accidente. Due numeri da ridene, il canale VHF 6 e il 196 di levo, noi pettiamo subito al Grossmed.
0: Foghi, a maestra di dobu a giorni e giorni di lotta in Cismonte.
18: E in corti all'eccezione di una ripresa al lato di Udavignano, ripresa controllata in furia, situazione buona, secondo Willan Schwerizera, 1083 ettari sono stati rugiati in due settimane, oggi 230 persone erano d'orna mobilizzate, l'accesso ai diassi al settore è sempre proibito. In Biguglia, ieri un spinivogo è stato verito al Gabo, una verita leggera, è stato portato verso l'ospedale Oastia. I lavori di creazione e idea si vedono al centro e anni e viare hanno permesso di ammaestrare l'incendio. 170 ettari sono stati rugiati. Continuano oggi operazioni per trattare i buntigali e curare i lavori illuminanti al terreno.
0: Un bilancio positivo di voi al principio dell'anno.
18: Più di 3.000 bicchieri e più di 115.000 ettari rugiati continuano a Vugaraccia in Gironde. Un bilancio è terribile. A Gorsi che come base vede deve affrontare anche la, ma erano abbastanza datati in mezzo aerei, come va per prevenire i rischi. Ne parliamo stamane in cui Gregorio Lyon, deputato di Europeo Renew, anziano presidente della Federazione Spinivoghi in Francia, invitato a reazione risponderà ai umani di Patrick Bincivier a 8:15.
0: Per compie appena di sport, Mathieu.
18: La squadra europea femminile più forte di oggi e meno si troveranno a Pertesi di Osea Osto al centro territoriale di Nice di Luciana, della 33esima edizione di racchette di corail, un'edizione che si sbuginerà per la prima volta in Bastia e Luciana. Otto paesi sono in competizione per vincere la finale dei campionati europei, una competizione di prima drinka, così ci spiega Philippe Medori, il presidente della Lega Gorsa e di Nice.
20: C'è una competizione internazionale, Azole, che permette di avere un titolo di campione d'Europa in corsa. Questa manifestazione, quest'anno avremo 8 squadre che vengono dall'Europa per combattere e ottenere un titolo di campioni.
21: Assai campioni, sono passati per qui.
20: È un vero laboratorio per i giovani, c'è la competizione. Abbiamo ritrovato Miran Dreva, che ha vinto il Roland Garros quest'anno, che aveva vinto la racchetta di Gorai in 2019. È una bella competizione, una bella promozione di Odenis.
21: Dunque, si può passare che di lui quest'anno ci saranno campioni che hanno la bene davanti a lui.
20: Il cammino è lungo per lui, ciò che si passa a 12 anni non è mica ciò che si passa dopo 20 anni, ma speriamo che vedremo quest'anno di noi campioni di domani.
18: L'intervista di Patrick Bincivier, la cerimonia apertura si passerà oggi in 5 agosto Porto di Ostia. La competizione è la si compierà il 9 agosto.
0: A ringrazia biasai, Mathieu, e a dopo
18: Isabelle.
0: 7:30 per un altro notiziale. E a Sulana 2, o gelo oggi è sole e nulli, sto dopo mezzogiorno, soprattutto in montagna, senza acqua né vento, crescendo ed imperature, sino a 36 gradi, vicino al mare, o ritorno di Ugalor, questa settimana è previsto, Capitana e Suleone, o programma di noi a parte da Ben Riso. Soprattutto.
3: Ici RCFM.
22: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Pharrell Williams, avant de retrouver Vincent Albertini qui s'intéresse aux plantes, à leurs vertus et à leurs caractéristiques.
1: Ici RCFM,
2: la radio de votre été.
3: Oggi parliamo di un arbore che ci porta al sole in pieno inverno, un mimosa. Quando è l'uvaggio freddo e quando il barre che ha d'ar a dormire sempre, un mimosa fiorisce. I soviori gialli sbucciano e illuminano i ghiassi, i giardini e i gida. L'arbore porta un colore gallo, come una brumessa di verano. In Ajaccio, un mimosa è rasegno di ricchezza. I giolli la viano in iso giardini. Si gege certe one, quando le sortiano in città, si mettiano un fiore di mimosa in petto, come pedi adiusale con me. Ma un mimosa che non conosciamo qui non è mica proprio un mimosa. Uso è un nome scientifico è Acacia de Albata. Appartiene alla famiglia di l'acacia e mica al genere di mimosa. È una confusione vecchia che si va sempre odie. Un mimosa viene da lontano, è originario dall'Australia e è giunto in del Mediterraneo con l'uomo al XIX secolo. Piantato prima per la sua bellezza, uso profumo e perché cresce assai in furia, si è sparso piano piano, sino a diventare oggi una pianta che cresce dappertutto. Certe volte, un mimosa piglia a piazza d'altre piante igui. Ci va a gabi che anche ciò che pare bello e luminoso può cambiare la natura. Un mimosa ci parla così di barretti e cose a tempo, di un lume in inverno, di egida e di giardini e di uiadi di ebiente. Allora, quest'anno, fatevi un bel umazzo di brufumato di mimosa per francare il freddo di l'inverno. Bagetti fioriti,

0: Nathalie Imbroglia pour souhaiter la bienvenue à Elisabeth de Propriano. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Ça va, Elisabeth?
1: Très bien.
0: Est-ce que vous arrivez à profiter des festivités de l'été?
1: Oui. Là, ce week-end commence le festival de l'Aulne, mais aussi donc.
0: Oui, on va en
1: dans
0: parler.
1: La région, on a plein de choses. Oui, ça va. J'arrive. Là, ce soir, je vais voir Vanessa Paradis, donc vous voyez.
0: Ah oui, vous n'arrêtez jamais. Festival de l'Aulne, dont il sera question demain soir à partir de 17h avec Forteleon et Harig qui va nous en dévoiler la programmation. Et puis, je crois que vous êtes aussi une habituée de Philitose.
1: Oui, j'y vais tous les ans, ça me plaît, c'est pas loin. Et puis, il y a certains produits que je sais que je vais trouver là-bas, donc, et ça nous fait une sortie, donc non, c'est sympa.
0: C'est quoi que vous préférez? Quel type d'artisanat ou de production ou d'animation, démonstration sur place?
1: Non, mais déjà, vous avez les animaux, donc c'est rigolo pour les enfants.
0: C'est vrai.
1: Bon, les miens sont grands, mais on en a profité quand elles étaient petites. Et puis, après, bon, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les choses faites à la main. Donc, du coup, il y a pas mal de choses au niveau bijoux, au niveau poterie. Donc, voilà, c'est très vanille.
0: C'est l'occasion de faire des belles découvertes. Ouais. Et puis, de le faire dans une bonne ambiance. On est ravis de vous y inviter. Vous allez découvrir à travers ce petit échantillon pas mal de produits déjà que les producteurs vous ont réservés. J'espère que ça vous plaira et que vous pourrez partager votre petit panier gourmand avec toute la famille.
1: Ah oui, puis les vacanciers et la famille du continent arrivent. Donc
0: parfait, ça tombe bien. Elisabeth, je vous embrasse. Bon concert ce soir.
1: Merci.
0: Au revoir.
1: Bonne journée. Bientôt.
2: Vous vous souvenez de Boris? Il adore l'été parce qu'il adore le soleil. Il adore les maillots de bain. Il adore le camping et surtout, il adore les soirées disco. Alors, tous les soirs, Boris, il écoute sa radio locale ici.
3: Et c'est parti pour la bamboche.
2: Camping, musique et bonne humeur, c'est l'émission préférée de Boris. Écoutez ici, tous les soirs de l'été, à partir de 21h.
4: En passant devant l'association Valentin à Huy, j'ai pensé à ma mère qui avait perdu la vue. Grâce à eux, elle avait retrouvé sa dignité, son indépendance, le bonheur de lire à nouveau. C'est décidé. J'ai choisi de léguer une partie de mon patrimoine à l'association Valentin à Huy pour que d'autres aient aussi cette chance.
5: Vous aussi, grâce à votre testament, aidez les personnes aveugles ou malvoyantes à rester autonomes. Contactez Dorothée, association Valentin à Huy, 5 rue du Roc, Paris 7e.
0: So, otto remezzo, ritroviamo un utiziale in cui Mathieu Bourigni, salute.
6: Salute Isabelle, salute a tutti.
0: Impiego a ricerca di lavoro in crescita in Corsica al secondo trimestre.
6: 25.690 persone sono iscritte in France Travail a fine giugno, secondo i numeri di Adares e France Travail pubblica di ieri. Una crescita di 2,9% in paragone con il trimestre prima, 720 persone in più. Dopo un periodo abbastanza uno, Elen Battini, un numero di cercatori di impiego è dunque in crescita e l'economia corsa fa gioco le fala.
7: Soed re prima categoria che adunisce nuove persone in cerca impiego che registrano una crescita a più forte, so oramai 21.800 persone, una crescita di 3% e mezzo in 3 mesi, 730 persone in più e 3.1% in all'anno. Fra quelli 14.210 persone so totalmente senza impiego, so in categoria A. Qui a crescita è di 1.7% in antau trimestre e 1.6% l'annada. Mica sfarenza maior tra i dipartimenti, conosce nutramindui una progressione ui impiego, benché la sia più marcata in Piemonte. Infine, a livello regionale, a crescita concerne tutte le età senza discriminazione. I giovani di meno di 25 anni sono i più colpiti, con una crescita di 5.6% in 3 mesi. I 50 anni e più registrano in un'evoluzione di 4.7% in più, invece chi i 25-49 anni crescono di modo più moderato, diremmo.
6: Adares ramenta contunque gli baragoni bono essi turbati a me sambal o di a legge per o bien un piego. D'altronde, un nuovo regime di sanzioni in giugno di 2025 cambia i flussi entrata e di esorti dei listini.
0: I personali di oggi di scompartire ad Aiaccio sono in greve da Boiluni.
6: Ad uniti in un intersindicale STC CGT in cui sostegno di forza operaia che era in una riorganizzazione esperti tempi di uiga di droppo visivi o ritorno di un giorno in riposo cacciato il 20 luglio scorso e 8 persone in più per porre i posti vaganti durante la vacanza cittadina a distribuzione i bacchetti in Pumonte e un via di abbiù. Secondo l'organizzazione sindicale quasi un 90% di titolari, 83 salariati facendo parte un movimento. Una riunione tra i uiberti è prevista oggi a degiure. Scuola Corsa chiama lo Stato e mette in ballo subito le sue promesse di 25 giugno, un mese dopo dopo aver firmato un atto con la collettività di Corsica per sicurizzare bene la struttura. Il finanziamento per la prossima rientrata non è completo, palesa la rete di scuole immersive in un comunicato di Sciuduieri, una decisione di Parigi che priva la sovvenzione essenziale di 200.070 euro per l'equilibrio di un progetto. 1.070 euro che corrispondono giusto al punto di finanziamento e 5 contrattualizzazioni gerse di poi mesi e mesi. Per Scuola Corsa, parolata e pedra lampada non si ribiano, lo Stato deve rispettare gli ingaggiamenti.
0: Foghi a Maestradi in Cismonte.
6: In corte all'eccezione di una ripresa al lato di Udavignano, ripresa controllata in furia, situazione buona, 1.083 ettari sono stati rugiati in 2 settimane, oggi 230 persone sono tornate mobilizzate, l'accesso ai diasi al settore è sempre proibito. In Biguglia un spinivogo è stato ferito al gabbo, ferita leggera, è stato portato all'ospedale a Stia. I lavori di creazione di diasi hanno permesso di controllare il vogo da maestra l'incendio. 170 ettari sono stati rugiati, continuano oggi l'operazione per trattare i buntigali e cura i lavori l'uomo in antau terreno.
0: Sbarca a racchetta di corai in Luciana.
6: La squadra europea femminile più forte di 2 anni e meno si troveranno a parte di Osea Osta al centro territoriale di tennis di Luciana. La 33esima edizione di racchetta di corai, un'edizione che si basterà per la prima volta in Bastia in Luciana. 8 paesi partecipano, una competizione di prima drink come la ci spiega Filippo Medori, il presidente della Lega Corsa e tennis, a un microfono di Patrick Bincivera.
8: C'è una competizione internazionale, Azole, che permette di avere un titolo di campione d'Europa in corsa. Questa manifestazione, quest'anno avremo 8 squadre che vengono dall'Europa per combattere e ottenere un titolo di campioni.
9: Assai campione, sono passate per qui.
8: È un vero laboratorio per i giovani, c'è cioè la competizione. Abbiamo ritrovato Miran Dreva, che ha vinto il Roland Garros quest'anno, che aveva vinto la racchetta di Gorai in 2019. È una bella competizione, una bella promozione.
9: Donc, si vous pensez qu'il dit que quest'anno ci saranno campioni con la bane davanti a elle.
8: Il cammino è lungo per lei, su cui si passa a 12 anni, non è mica su cui si passa dopo 20 anni, ma speriamo che vedremo quest'anno di noi campioni di domani.
6: La cerimonia apertura si passerà il 5 agosto, non tanto e ci porto io a Stia.
0: A ringrazia Biasai e a dopo.
6: A dopo.
0: Et par un entre nous tidiale.
10: La météo 100% locale avec Isoula Chemisage. La rénovation de vos canalisations sans casse et sans travaux. Retenez un nom, Isoula Chemisage. La solution durable partout en Corse.
0: Adaspan pilula usoli, noni logo, stu mercuri, sa facarano dorni noli, stu dobu mediorno, soprattutto in montagne, in due l'acqua de so possibili, soffierano sempre idrati, infine hanno da grescia ed imperature, tocca i 36 gradi o termometro in i paesi dell'interno, su leone e capitana s'abiginano.
11: Ici RCFM.
12: Actu local, musique et bonne humeur.
0: Ascoltez-moi Diana Saligedi.

0: porte. C'était le dernier single de Zazie avant notre randonnée dans le Nebbio. Une courte page de publicité.
1: Cet été, laissez-vous emporter par la magie du piano. Du 29 juillet au 4 août, les Nuits du piano d'Herbalonga reviennent pour une 37e édition exceptionnelle. Quatre soirées, quatre pianistes de renommée internationale, des talents parmi les plus brillants de leur génération, dans deux lieux d'exception. Le Palais des Gouverneurs de Bastia et le Théâtre de Verdure d'Herbalonga. Des concerts sous les étoiles, une ambiance unique, des émotions intenses. Cet été, vivez le piano comme vous ne l'avez jamais entendu. Les Nuits du piano, du 29 juillet au 4 août, de Bastia à Herbalonga. Un événement soutenu par RCFM.
2: Alors Benoît, ce week-end farniente?
3: Ah, ça a super bien commencé, soleil radieux, paysage magnifique, je me suis baigné tout l'après-midi pas loin du barrage. Mais soudain, le courant qui s'emballe, l'eau qui monte, mes affaires se font emporter, non.
2: Ça va Benoît?
4: Ce ne sont pas vraiment les souvenirs que l'on devrait ramener d'une baignade en rivière. Près des installations hydroélectriques, le niveau et la vitesse de l'eau peuvent augmenter brusquement. Soyez vigilants et respectez la signalisation. Calme apparent, risque présent. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
5: L'Office de l'environnement de la Corse vous informe.
6: Lorsque j'utilise mon barbecue, je pense au risque d'incendie. Je suis prudent et je respecte les préconisations d'usage. La prévention des incendies est notre responsabilité à tous.
7: L'Ufficio dell'Ambiente a Corsica m'informa.
8: Quando arrostisco, pensa ao risigo e fogo. Faccio caso e rispetto le preconizzazioni ad ubra. La prevenzione degli incendi è nostra responsabilità.
9: Ici RCFM, toute la journée.
10: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Nous sommes de retrouver notre accompagnateur en montagne, François Tomasi, pour nous balader dans sa micro-région, Cap sur le Nebbio dans Injiru, avec Christophe Zagal et à la prise de son Théo Lacombrade.
9: Vous écoutez ici.
10: Ici, RCFM.
11: Troisième étape dans le Nebbio, toujours avec François Tomasi, accompagnateur en montagne. Nous étions hier donc à Piève et nous restons sur la commune Simoua Nanta Stradi Oescu et Kulem, ou Ediundi Mugwazi, à Diezaner. Alors, magnifique à Diez, à Kenoedi Mugui, Franchet, cosa di particolare sa Diez?
12: Alors, à Cesanera, faisait partie des nostre cappelle romaniche, comme San Mieli, Santa Margherita et San Cesario, donc so Iorapare Murado. Questa corrispondisce all'antico, l'anziano paese da Siliani e si chiama Cesanera perché è fatta solo di questa pedra chiamata la cloritite, dunque era di colore scuro, dunque nero, e pensiamo che era così perché si trova qua su a quasi 700 metri d'altitudine, era a mezzo ai bradi i campi di grano, dunque i campi di grano sono colore d'oro, chiari, e Cesanera si permetteva di fare come un punto di referenza per quelli che lavoravano per questi campi. E sì, dunque è lunga strada di Oescu. Cos'è questa strada di Oescu? È una strada che partiva da San Fiore e da Cattedrale Santa Maria di Nebbio e permetteva a Oescu di colà a battezzare tutti quelli che avevano da essere battezzati per queste montagne, perché tanto erano tutti in montagna. Dunque parte da San Fiorin e va sino a Occa di Tenda, a 1218 metri d'altitudine, al battistero di San Iabigo, passando per Cesanera, così gli permetteva di battezzare appena tutti quelli che lavoravano per questi campi.
11: Abbiamo messo poco più di 20 minuti per quella, da voi paese di Abia, e siamo a 700 o a 600, comunque appena di più a Oescu.
12: Gli 683, c'è sempre un tratulelo che cola dal golfo di San Fiorin, e c'è una bella vista, e poi guardate, c'è a mezza a cappella, guardate, c'è l'arca che si vede a mezza cappella, e poi venite, vi faccio vedere qualcosa d'assai importante, perché guardate, a Nanta, la side c'è chez tu scrittorio d'Epiga qui parla di guerra di San Piero contro i genovesi. E di San Piero che ha vinto. E si vede, guardate, si vede questo cavallo ornato di un capimaccia genovese senza un cavaliere, e perché chi sono i corsi che hanno vinto. E dopo c'è chi fa chi ramenta come un selfie di l'Epiga, c'è un soldato, un mercenario genovese, ma di un paese da Siliani, un paese che già canto, che è spalato, va? Chi si è fatto quando lui tenia in quei genovesi un luogo prima che lui sia ripiato dalle truppe di San Piero, si è fatto come si è fatto suo scrittorio, son graffiti che è d'Epiga e di essere importante, si chiamava Anton Paolo di da Siliani.
11: Ecco dunque per a 10 anni era nata comune di Pieve e siamo a 7 gente medri. Domani ci ritroveremo sempre con Francesco Tomasi in Deone per la nostra guardata, per la nostra guardata spazidiata 10 settimane domani.

0: une radio, une appli au cœur de la Corse. Ici RCFM.
1: Benvenuti in Antercia FM, buon Marco Risso De Ciù, che ritroviamo l'attualità con Mathieu Bourrini, buongiorno.
2: Buongiorno Michael, buongiorno a tutti.
1: A posto, i personali di Ucentro di Scompartire ad Ajaccio sono in greva di Poloni.
2: Ad uniti in un intersindicale STC e CGT, in cui sostegno di forza operaia, che erano una riorganizzazione di esperti tempi, di uigati troppo visivi, o ritorno d'un giorno il riposo cacciato 20 luglio scorso e 8 persone in più per porgli i bocci vaganti durante la vacanza cittadina a distribuzione di bacchetti in Pomonte un via di abbiù. Secondo l'organizzazione sindicale, quasi un 90% di titolari e 83 salariati facciano parte del movimento. Una riunione tra i aperti è prevista a degiore. Scuola Corsa chiama lo Stato a mettere in ballo subito le sue promesse di 25 giugno, un mese dopo aver firmato un atto con la collettività di Corsica per sicurizzare bene la struttura. Il finanziamento per la prossima rientrata non è completo, balesa a rete di scuole immersive. Una decisione di Parigi che priva la subvenzione essenziale di 270.000 euro per l'equilibrio di oggetto e l'assoggio. 270.000 euro che corrispondono giusto appunto al finanziamento di 5 contrattualizzazioni rivendicate di qualche mese. Per Scuola Corsa, parolata e Pedra Lampada non si ribiano, lo Stato deve rispettare gli ingaggiamenti. Sicurezza in mare, continua la campagna annuale di sicurezza guidata a brevettura marittima del Mediterraneo. Ogni stagione quasi 3.500 operazioni sono messe in ballo dal cross mediterraneo, un'ottantina di attivi devono essere mobilizzati. Secondo il vice-ammirale Christophe Luca, prevede il Mediterraneo la frequentazione di nostri costi bumontini che è sempre in crescita. La brevettura rammenta il metodo PEA da conoscere per chiappa al mare, preparazione a sortita, attrezzi sicurezza e allerta in caso accidente. Due numeri sodaridene, il canale VHF Segi e il 196 audelevano. Pettiamo subito al GrossMed.
1: A ringraziamo Mathieu, a ritrovarci a 11 ore, a dopo.
2: A dopo.
3: La météo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazioni senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
1: E ma poi approfitta di un bel usore da Manaser in Antall'Isula Zana, in Corsica Sutana, con Cenanduento, sarà vario moderato in principio dopo mezz'ora. In dea parte mezz'ora ponente lo ripartimento e lo rudione portività, in Corsica Suprana, vento in seconda parte di giornata Livanti, nord Livanti, moderato per certi luoghi, temperature in Anta a Gorziga oggi tra 32 e 36 gradi, quantunque da Vaugaldo oggi, 30 in Diduise e 27 a 28 gradi in montagna.
0: Ici RCFM.

0: magnifique morceau de piano. Marco Biancarelli, buongiorno.
1: Buongiorno, cari amici. Tutta stattina la gente aspetta a notti di Perseidi, pa veda i famosi stidi cadenti, chiamati a volte stidi di grazie per chi ricariani un auguro. Ma a sapete bene che non sono mica vero stidi che cascano, eh? In verità, sono piccoli pezzi di pietra o di polvere, minori, che si sfracicchigliano quando entrano in atmosfera di terra. Intrindo a una velocità maggiore, ruggiano e lacano una strisciata luminosa. Vi rendete conto voi, giusto un poco di rena che frustando un'altra atmosfera faccia tamante effetto. A Zogu, metta di, ma di dove viene sul renedo di sabbia? Allora, la spiegazione qui è di noi abbastanza semplice. Nello spazio ci sono pezzi di cantona e di gasi che poni essa maiora da qualche centinaio di metri a qualche chilometro, chiamati cometi, e che si promenano e che lagano da retadidi un poco di materia. E come a terra gira nello spazio anch'ida, a polvere lintata da si cometi scontrano a nostra atmosfera. Ecco, avevi detto che era semplice, eh? A terminologia esatta, passiste di cadenti saria meteori. Allora, la prossima volta che voi vi dite una stida gasca, saprete che è un ranedo di polvere che si nimore in costili. E augurete pure qualcosa, con sis amica, forza marciarà.
0: E può darsi. A ringraziarvi Marco Biancarelli, Sara Magia. Da a poco, notizia letto di Matteo Borini e vostro yogo indovinava sui temi numerosi per giocare tutti insieme.
2: Cet été, laissez-vous emporter par la magie du piano. Du 29 juillet au 4 août, les Nuits du piano d'Herbalongue reviennent pour une 37e édition exceptionnelle. Quatre soirées, quatre pianistes de renommée internationale, des talents parmi les plus brillants de leur génération, dans deux lieux d'exception. Le Palais des Gouverneurs de Bastia et le Théâtre de Verdure d'Herbalongue. Des concerts sous les étoiles, une ambiance unique, des émotions intenses. Cet été, vivez le piano comme vous ne l'avez jamais entendu. Les Nuits du piano, du 29 juillet au 4 août, de Bastia à Herbalongue. Un événement soutenu par RCFM.
3: C'est 31 juillet, 1er et 2 août, le retour d'Aviera Radio Brado à Quercideve. Rendez-vous pour trois jours de tradition, de savoir-faire et de convivialité. Marché, exposition, démonstration, jeux pour les enfants, conférences, concerts et concours. Paspitem un numerosi per sparte una stonda di gioia, d'amicizia e di gamto. A Viera di Aoca di Ubra du QRCFM.
0: Les 8 et 9 août, direction Olmeto pour Aviera di Baraci, Acqua e Salute. Au cœur du site exceptionnel des bains de Baraci, venez découvrir le meilleur de l'artisanat et des produits du terroir corse dans une ambiance conviviale et festive. Animation, concerts gratuits, restauration sur place et activités pour toute la famille vous attendent. Aviera di Baraci, les 8 et 9 août à Olmeto, un événement soutenu par RCFM.
4: L'Institut Pasteur œuvre pour un monde en meilleure santé. On en parle dans un instant avec Frédéric Grosjean, responsable du service des legs.
5: Soufflez, respirez.
6: Ici RCFM.
5: C'est l'été.
0: Siete benvenuti, buona di mattinata, sono 10 ore. Un notizialetto in cui Matteo Borini, buongiorno.
7: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti.
0: Scuola Corsa ti ama stato a mettere in ballo subito e so promesse il 25 di giugno.
7: Un mese dopo abbiamo firmato un atto con la collettività di Corsi che abbiamo sicurizzato bene la struttura e il finanziamento per la prossima rientrata non è completo per le rete di scuole immersive. Una decisione di Parigi che priva oggetto il l'assoggio e la subvenzione essenziale di 270.000 euro che corrispondono giusto appunto al finanziamento e 5 contrattualizzazioni rivendicate di boi qualche mese. Per Scuola Corsa, parola da Pedro Lampada, un si ribiano, lo Stato deve rispettare gli ingaggiamenti. A bosta iaciu i personali u gentui scumpertir a son greu di boi luni adunidi in intersindigali STC e CGT in cui sostegno di forza operaia che erano una reorganizzazione isperti d'empi troppo visivi o ridono d'un giorno i riboso gacciato 20 luglio scorso e 8 persone in più per porre i bosti vaganti durante le vaganze stadina a distribuzione di pacchetti in Pumonte e un via di abbiù. Secondo l'organizzazione sindicale, quasi un 90% di titolari, 83 salariati, facendo parte di un movimento, una riunione tra i berti e principiata di giure. I fuochi in Cismonte sono ammaestrati in corti, all'eccezione di una ripresa o gantuio d'Avignano, ripresa controllata in furia, a situazione buona, secondo il bilancio di risera, 1083 ettari sono stati rugiati in 2 settimane, oggi sono tornati 230 persone mobilizzate, l'accesso ai diassi di un settore è sempre proibito. In Biguglia ieri un spinivogo è stato ferito al Gabo, una ferita leggera, è stato portato obo verso l'ospedale o Astia, per ciò che tocca all'incendio, di aggregazione i diassi bediondi al centro di sguasti che ha permesso da maestralo, circondandolo, 170 ettari sono stati rugiati, continua di nuovo oggi l'operazione di betrata ai Bontigalli e cura idraulico minante al terreno.
8: Mathieu, a ringraziarvi per questo punto completo dell'attualità. Ci ritroveremo domani?
7: E ci ritroveremo domani in cui piace.
8: Piace per tutto, a domani, buona giornata.
7: A beggi.
9: La meteo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazioni senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage, la soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
8: Usole magnifico da manasera, pauento in Corsica Sutana dopo mezz'ora in principio, sarà vario moderato in Rodiona Iacino e Rodiona di Portivecchio. Pa a Corsica Suprana, in seconda parte di giornata, sarà a Lioanti, nord Lioanti e moderato per certi luoghi. Temperature più alte oggi tra 30 e 36 gradi, 27 a 28 in montagna.
6: Ici RCFM,
3: actu local, musique et bonne humeur.

Per su pianu pianu, sina diventa odie una bianta che cresce dappertutto. Certe volte, un mimosa piglia biazze d'altre biante igui. Ci va di Gabi, chi un cugio chi pare bello e luminoso, può cambiare una dura. Un mimosa ci parla così di barrette cose a tempo, di un lume in inverno, di egida e di giardini, e di uiadi di biante. Allora, quest'anno, fatevi un bel umazzo, un bruvo umazzo in mimosa, per franca o vredo di l'inguerno. Bagetti vi uridi.

0: Philippe Lafontaine, le Québécois sur les ondes d'ici RCFM et son énorme succès Cœur de loup à l'époque. Sarah Maggia, vous connaissez certainement cette chronique. Alors si vous ne la connaissez pas, eh bien Marco Biancarelli nous présente à travers cette chronique en langue corse chaque jour un mystère du quotidien expliqué simplement. Wi-Fi, GPS, ADN, les étoiles filantes, etc., etc. Sarah Maggia, c'est maintenant sur RCFM.
1: Bonjour, nos cari amici. Tutta stattina la gente aspettani a notti di Perseidi, pavveda i famosi stidi cadenti, chiamati a volte stidi di grazie per chi ricariani un auguro. Ma a sapete bene che non sono mica vero stidi che cascano, eh? In verità, sono piccoli pezzi di pietra o di polvere, minori, che si sfracicchigliano quando entrini in atmosfera di terra. Intrindo a una velocità maggiore, ruggiano e lacano una strisciata luminosa. Vi rendete conto voi? Giusto un poco di rena che frustando un'altra atmosfera faccia tamante effetto. A Zogu, metta di, ma di dove viene su renedo di sabbia? Allora, la spiegazione qui è di noi abbastanza semplice. Nello spazio ci sono pezzi di cantona e di gas che poni essa maggiore da qualche centinaio di metri a qualche chilometro, chiamati cometi, e che si promenano e che lagano da retadidi un poco di materia. E come a terra gira nello spazio anch'ida, a polvere l'intata da si cometi scontrano a nostra atmosfera. Ecco, avevi detto che era semplice, eh? A terminologia esatta, passisti di cadenti saria meteori. Allora, la prossima volta che voi vedete una stida casca, saprete che è un ranedo di polvere che si muore in costili. E augurete pure qualcosa, con si amica, forza marcherà.

0: Un peu de randonnée à présent sur les ondes d'ici RCFM. Nous sommes dans le Nébio cette semaine avec Christophe Zagalia.
1: Troisième étape dans le Nébio, toujours avec François Thomas, accompagnateur en montagne. Nous étions hier donc à Pieve et nous restons sur la commune Simoa Nanta Stradiwesk et Koulem, ou Edioundi Mouboisi, à Diezaner. Alors, magnifique à Diez, à Kenoedi Mougui, Franche, cosa di Bartigoulare, sa Diez.
2: Allora, a Cesanera face parte delle nostre cappelle romaniche, come San Mieli, Santa Margherita e San Cesario, dunque Soio, Rapare, Murado. Questa corrispondisce all'antico, l'anziano paese da Siliani e si chiama Cesanera perché è fatta solo di questa pedra chiamata la cloritite, dunque era di colore scuro, dunque nero, e pensiamo che era così perché si trova quassù a quasi 700 metri d'altitudine, era a mezzo ai bradi i campi di grano, dunque i campi di grano sono colore d'oro, chiari, e Cesanera si permetteva di fare come un punto di referenza per quelli che lavoravano per questi campi. E sì, dunque, è lunga strada di Uesco. Cos'è questa strada di Uesco? È una strada che partiva da San Fiore e da Cattedrale Santa Maria di Unebio e permette a Uesco di colà a battezzare e tutti quelli che avevano da essere battezzati per queste montagne, perché tanto erano tutti in montagna. Dunque, parte da San Fiorin e va sino a Ocaitenda a 1218 metri d'altitudine al battistero di San Iabigo, passando per Cesanera, così gli permetteva di battezzare appena tutti quelli che lavoravano per questi campi.
1: Abbiamo messo poco presso 20 minuti per quella da Boio Baese di Abbia, e siamo a 700 o a 600, comunque appena di più a Risco.
2: E 683, c'è sempre un tratulelo che cola dal Golfo di San Fiorin, e c'è una bella vista, e poi guardate, c'è a mezza a cappella, guardate, c'è l'arca che si vede a mezza cappella, e poi venite, vi faccio vedere qualcosa d'assai importante, perché guardate, a Nanta la side c'è questo scrittorio d'Epiga che parla di la guerra di San Piero contro i genovesi, e di San Piero che ha vinto, e si vede questo cavallo ornato di un capimaccia genovese senza un cavaliere, e perché chi sono i corsi che hanno vinto, e dopo c'è chi ramenta come un selfie di l'Epiga, c'è un soldato, un mercenario genovese, ma di un paese da Siliani, un paese che già canto, che è spalato, va? Che si è fatto quando lui tenia in quei genovesi un luogo prima che lui sia ripiato dalle truppe di San Piero, si è fatto uso scrittorio, sono graffiti che c'è d'Epiga e di assai importante, si chiamava Anton Paolo da Siliani.
1: Ecco, dunque, per 10 anni era nata la comuna di Pieve, siamo a 700 metri. Domani ci ritroveremo sempre con Francesco Tomasi in Deonello per la nostra guardata spasidiata di settimana domani.

0: Dionca Melo Pasquale gi con d'altri saranno presenti a settimana gi bene o 4 d'agosto in Nalando binadio parla dove già di sera da musicale a prodi o gumbento Pedro Santoguelfucci sarà di noi presente come Feli una viarano e messaggeri e poi l'Arcugi i messaggeri Chiardiluna dunque tutto qui l'artista sarà riunito per ta sostegno a suo gumbento d'Alando e sappiate che lo ci sarà di noi un ballo che seguirà secondo certi. Allora, ritroviamo l'emissione, baspettem, potete telefonare per parlare di una serata che sta abbassando e poi il nostro paese, che abbiamo organizzato con il nostro associo, dunque piede la parola e ne parliamo con gran piacere. Intanto, Bezzani ci aspetta, con Giuseppe, cosa salute? Moise, buongiorno.
1: Oi, Juanca, vabbè.
0: Io non c'è male, poi.
1: Vabbè, ma come è qua, non ci citate mai. Purtanto, siamo l'equipe in piazza Aiesa.
0: Eh beh, allora, fate la vostra pubblicità, dite che a chi ora va del concerto a sera?
1: Noi cominciamo a un'ora.
0: Yeah.
1: Ma allora, dopo, un magosino qui, Iello, dorme a mano, dorme, e se non mai andà, e dopo c'è gente ci critichetta, c'è gente faticata.
0: Ma lo cantate tutte le sere?
1: Ah, tutte le sere.
0: Allora, dateci i nomi di quelli che...
1: No, è interessante.
0: No, ma sono sicuro.
1: Anche, è interessante.
0: Con quale avvate? Ti puoi dare i nomi di queste persone che cantano con voi?
1: E come?
0: Così...
1: Io cugino Alex Ponti, chitarrista di prima trinca.
0: Allora, mettiamo l'onore,
1: Un mio cugnato, Piero Mirelli, un chitarrista di prima trinca. Dopo, il mio fratello che canta, gli ho una voce più bassa che la mia, ma canta bene. Io per esempio ho canzone basse, mi dite una canzone che mi piace, quella d'Amato, è Valelle.
0: Ah, Valelle.
1: Non c'è cantare io.
0: Ah, è troppo è bassa. Yeah.
1: È troppo bassa.
0: Yeah. E come si basta? Allora, la gente aspetta bene.
1: Poi ho un bel luogo, in piazza Aiesa.
0: Allora, la gente porta soccheria, come si basta?
1: Ah, no, quello che parla, siamo mica artisti, questo è tutto il mondo la sa,
0: Yeah,
1: ma no. Penso a museo,
0: yeah.
1: E a gente, voglio dopo quelli che passano i turisti a fare, no, è interessante,
0: E avvate tutte le sere?
1: Tutte le sere. Certe volte ne manca uno, ma non è mica grave questo.
0: Yeah, beh, dopo baccunciate.
1: Poi manca, come non si ottiene, chi è su Giulione, donna che fa cavà?
0: Ah, on durerà tanto secondo ciò che la nuetto ad avere una faccata e poi si andrà, ma è aspettato e poi è qui in certi luoghi.
1: Il quattriesimo, poi c'è cambiato l'una, io che dice non la so mica, attenzione, può andare fino al 12 agosto.
0: Ma mi chiede che durante il Leone la luna non cambia. Non cambia nulla.
1: Io anche ciò che dire annanzo.
0: Io non è più forse. Forse sì.
1: Quella da grida qua. Io avevo tutti gli anni, quello con credermi con i cambiamenti di clima. Ah, allora veramente.
0: Ci ne che non ci credono, pensano che ha sempre fatto il gallo, che siamo in un periodo che non è tanto, non è mica forse più quello che dà. Poi dopo ognuno pensa come lui, questa.
1: Ma io anche c'ho la calappa in capo, a vedere la terra come lei, l'albero come so.
0: Ma io so come penso, ma certi forse pensano altrimenti.
1: Ma io quando vedo tutti gli arbori gialli, l'orto mio è bello, non è contrario, ma non è mica guarda, non è mica colore, non è mica guarda, come d'abitudine.
0: E lui non è tocco, ad una certa maniera.
1: Attenzione, non è mica guarda come d'abitudine. Mm-hmm. È bello perché c'è una manasera in grento, conosco esperienza di noi, anche l'acqua, ma non è mica guarda come d'abitudine.
0: Mm-hmm.
1: Non è mica, per esempio, un orto, da non mica, faccio con la 3.000 metri, fa un orto, intanto, a chiudetta la giorna, a sera non acqua più, non acqua a mano a buon'ora, becco la differenza. Che dopo una volta con acqua bigo, dopo con un coso forzato, è andata a voglia, questo ti faceva, ma a sera non potete mica va.
0: Allora, non so se penso mica che può essere del doc, ma ha detto stamane che a breve tour ha messo un arrestato, un'allerta, come le dice Noeli, in Antasi, chi abbe domandato niente di cercare di risparmiare il più possibile l'acqua. Non so qual è il comune, è stato pronunciato l'arrestato tutta a Gorsica Subrana. Dunque, forse.
1: Io anche se lo continuo a questo, ma è un o peggio un bizzarro come di tempi l'acqua si perde a Dignalogo, chiudiamo l'acqua per esempio da onde giore a 6 ore ma
0: questa si fa in parecchi paesi,
1: questa si può fare dunque per passare questi giorni qui, per passare questi calori qui che sono infernali, questa si può fare, l'hanno sicuramente fatto. Bon, per un momento
0: penso che se la continuiamo così ci andiamo
1: ci andiamo diritti,
0: ci andiamo sicuro,
1: ovvio, né piove né nunda, poi acqua, poi c'è di nuovo vento, questo di nuovo secca,
0: un badami campi di va vostro concerto stasera con Tunque.
1: Allora io anche domani.
0: Bon, allora,

0: E po dunk benderizer a okaio a virai a okaio brado Castanica dunk e andemo Santa Lucia e da là ci aspetta Gian Battisto. Cosa lo demo buongiorno.
1: Buongiorno Ianca, buongiorno a tutti.
0: Salute, come andiamo?
1: Ça va, qua appena di caldo.
0: Ah bon, ah. Allora si deve usare un corso che avevo caldo, eh?
1: Io faccio caldo come tutto il mondo, ma un cagno mico caldo.
0: Ah bon, allora si deve fortunato, io contrario, eh.
1: Un cagno mico caldo.

0: è più caldo, ma l'inverno sono come all'uso.
1: Ah, beh, io mi capisco allora. Diteci, Gian Mattì, che ci vuole di contà?
0: Allora, voglio inteso parlare da muro, da molo, no, ma così ti dico.
1: Beh, a muro, io.
0: Boh, allora, nel no, chiamani a Cionciola.
1: Ah, è la stessa cosa, a Cionciola.
0: A Cionciola, che è fatta in Cuminuccio Curadino.
1: D'accordo, d'accordo, a Gionciola. Io non ho parlato di dell'emissione, ma mi pare che a Gionciola dire piuttosto su grasso in giro a Ustintino.
0: No, no, no, no, no.
1: Ah, ah, bon, bon, bon, beh, biede, mi pare.
0: Aspetta, tu grasso in giro intestino, come lo chiamano, ora là.
1: Beh, io giusto appunto conosci a Gionciola.
0: No, non si dice mica a Gionciola.
1: Non dite mica a bilanze, no? Mica qui?
0: No. Ma non me ne vengo più di no.
1: Ah, d'accordo, d'accordo, d'accordo.
0: C'ho dove io mando, sono anziano. Di ciò che fai a Mantallà, perché malolosamente viene sotto andati.
1: Ah, yeah. No, no, ma domande, ma di noi a quelli che ci stanno a sente, penso che mi sbaglierà di io, sicuro, eh? Ma mi pare che a Gionciola era piuttosto ciò che copriva un. Beh, su Stintino, Gusti, o
0: di noi. A Gionciola è buono, attenzione,
1: Ah, beh, sarà.
0: È come salame, giusto l'amboroppo che cambia.
1: Beh, di un grosso salame, come chiamatoi.
0: Ah, è più grosso lo salame normale.
1: A Mulan due noi in tutti i casi, di una salsiccia in radio grossa, per parlare semplicemente. Una grossa salsiccia, la più grossa.
0: Un grosso salame.
1: E qui.
0: Un grosso salame. E ti metti manco un po' di più tempo a seccare che più d'altro.
1: Più grosso, dunque metti di più tempo. Questa sì.
0: Se ti ne abbia 2 anni.
1: Penso che, allora, questo è un laso, sarà stato un caso.
0: Io la giusti mantena. I salame, i cioncioli, i bordolesi, i nebutti se volete. A peccata drento, le nebone, attenzione. Né troppo modi, né troppo duri.
1: È tutta, come posso dire, ce l'avevo una certa spertizia per poi lasciare un beccia come lo giole a garne. Ce n'è che sono specialisti, e qui a Zanuva,
0: Penso non sape fare che si è perso quantunque.
1: Sentite, a tua scienza, io non dagli mica da nomi, ma quando compro io o Moab o d'altri in giro a me a Garne Burcina, mi posso accertare che hanno sempre usato l'arte.
0: Allora, Burcina sarà sempre va, ma sapete, in questo paese non ce n'è più gente come Nanzi che facciamo i Burcina. Si comprano una charcuterie di commercio con le mie
1: cavalle. Beh, a grande maggiorità di ciò che è Baudroide, di sicuro non è mica fatto, non è né casano né fatta all'antica, ma voglio dire, 3 dicembre, perché chi sanno lavorare, chi lavorano con passione.
0: In paese ce n'è uno che sta da bene, attenzione, ma c'è una charcuterie.
1: No, ma io ne conosco, poi li conosco mica tutti, ma non ce ne conto che sempre assai che vendono una roba di qualità, francamente.
0: Ah, in paese sì, c'è buona qualità. Ma è un solo, non c'è più nemmeno che faccia charcuterie, è solo.
1: Non c'è più che ero, purtanto buono.
0: No, charcuterie per bene non ce n'è più che ero, ci sono per darsi capaci, non dico mica.
1: Sentite, domandiamo dunque, forse d'altri ne vogliono parlare di sa mula, di sa gionciola, di altre cose, no?
0: La fantastica gionciola è buonissima come lo salamo.
1: D'accordo. Bon, volete aggiustare un'altra cosa, Gian Battì?
0: No, è giusto, poi di sa fare, lascia piatta all'altro, spiegando un buon buongiorno a tutti.
1: Allora, sentite, altrettanto, e poi ho piacere di ridurre dell'emissione.
0: A presto, se
1: Dio vuole. Era un piacere. Continuiamo un piano biondo, ma lascia appena un tempo a nostra amica Lea di poter rispondere, ricevere soprattutto con manere garbo a gente che vuole partecipare, ecco che ci appuntiamo a Amado, dunque le mave da qui a qualche seconda, e spiego che avremo di noi a Stefano appena più tardi. Allora, Amado, io l'avevo, è qui, e lo salutiamo. Amado, buongiorno.
0: Saluto, io e saluto a tutti quelli che sono passati.
1: Allora, tutto va bene? Scusate.
0: Sempre così, ho preso una canta.
1: Chi è l'ore? Chi ha fatto a fare?
0: Hai un teso parlato di Amula.
1: Lui,
0: Amula, come ho detto, è fatta qua centina culaglia.
1: Ma allora, così...
0: A Gionciola, di un rasso che si trova in una centina.
1: Ah, mi baria, un po' mica. Allora, forse che in altri luoghi può essere un'altra cosa. Mi baria che in due noi era piuttosto così, d'accordo, d'accordo.
0: Ma dopo, in certi luoghi, chiamano a mula di nuovo anche pieno.
1: Ah bon, come... Ah, ce che non diamo entro, a drippa noi.
0: È fatto come avevamo noi, o entro qua a Dupaggio, o Riccino, o Gaulo, o Zangue. È chiamato in una mula.
1: Ah, ma parlate, d'accordo, d'accordo.
0: Ma in certi luoghi mica
1: non
0: è noi.
1: No, no, non è noi, no, ma voglio dire, bon, si può capire perché ho entro in giro di noi, dunque ci avete due stintini e poi di abbastanza grosso, dunque.
0: Oui.
1: E assai più grosso una salsiccia.
0: Può empire anche lo stintino, come ho empito entro.
1: Le stesse affari.
0: Oui. Era per di più questa.
1: Ah, bon, era mica aver spatto un pezzo di banno allora. Oh, avremo l'occasione da qui a poco.
0: Si diole.
1: Bon, beh, vi lascio ribatto, vuoi dire giusto un'ultima cosa?
0: No, beh, vi sto assente.
1: Bon, allora, ringraziabi e buona continuazione e a presto.
0: Altrettanto.
1: Allez, a bege. Continuiamo dunque, approfittiamo ora di la presenza di Stefano, che ci chiama da Gorti. Stefano, buongiorno.
2: Salute, Onca, salute a tutti.
1: Salute. Allora.
2: Quelle sono passate, quelle vanno bene.
1: Ah, sperando che saranno numerose, quella bene.
2: Buon, tanto, voi non su. Chi c'è sta a fare la canna boccina? Come chiamate questa salsiccia oggi?
1: A mula.
2: A noi la chiamiamo Ugelu.
1: Ugelu?
2: Sì. Yeah.
1: Ah bon, ah Ugelu, beh, mi interessa Isabella.
2: Ugelu
1: o Giro?
2: Ugelu,
1: scusi.
2: Ugelu.
1: Ah, Ugelu, cambia tutto, io d'accordo.
2: Noi chiamiamo Ugelu, già ti chiamano. Si vende in paese.
1: Ah, beh, ci ne abbiamo avuto, ma ho tre nomi sfarenti.
2: Si vende in paese.
1: D'accordo.
2: Rapidi più che fa. Pianta, che li pianti lì a charcuteria, che lì con la canna pulcino, ma
1: sa. È bene che questa parola è entrata, va, e...
2: Sì, no, ma... Sto a fare che mi hai capito. Visto che c'è la rete prefettorale per un'acqua mica giardine, per un'acqua mica così, ma per da vicino la rete prefettorale non ce l'è mica.
1: Uva tu di va a un mondo a tempo risponde.
2: Io mando, ne ho una quelle che cercano a Bragnosa Buono per andare per il giardino e vicino lì per passare tempo un impiccio mi campi. Non è mica si buttano fuori canzone tutti quanti che li so.
1: Chi vuole godere?
2: Perché no, non ce n'era mica sicchia. C'era sicchia, Nanzo, ma c'era ancora l'acqua. Non c'erano mica tutti si avvicinano questi capatogli.
1: Forse chi c'era di non meno mondo, assai, eh?
2: In corti c'è un paio di fiumi e se non mica si avvicinano in casa sono malati.
1: Dopo ognuno ha...
2: Ognuno ha la sua senso, ma dopo si ha tentato sempre i cosi a causa di così, a causa di quella, a causa è la nostra. Non è quello che veniamo a causa. Se lo mettiamo appena il sale in zucchero è appena meglio.
1: Mi scusi
2: a causa.
1: Bon.
2: È detto così, eh?
1: Eh beh, capimmo.
2: Non giusto si chiede con delle creature, eh?
1: No, questa di noi.
2: Mancava mica l'acqua come ha.
1: Beh, va dire per altre ragioni, infatti.
2: No, ma
1: c'è mica solo che è bisogno, se tu rivelete
2: tutto. gente che dentro in balle, ma se facciamo un cano, non c'è un pa a colpa non da uno non dall'altro, perché a me questi privetti mi pagano a piano mica uci, è vero che?
1: No, a grossa, come posso dire, un grosso problema è che quelli che stanno qui tutta l'annata, allora forse mangiava qualche nemico, ma pas de nous dire radio di frequentazione, beh, obbligé di allora dico mica che c'è mica a Rigè, ma quando tu berghi una persona che si va a una sortita al mare e che a sera rientra e annacqua a vattere non so quanto tempo, beh, caccia lì usale, sono litri e litri che passano, Agosti.
2: Sono litri e litri, ma Agosti non dice nulla.
1: Allora, Agosti, so se, forse chi dice nulla?
2: A me è pirà, sono 15 non a pirà. Piano che si lavano già molto ioni, sono 45 usce ioni.
1: Ma tutto bene, quando un rubinetto si era tagliato per tutto il mondo, dunque, oh. E lì noi...
2: ma questi si ne sono passati piani tutte queste cose. Che quello che mi domandava, ma dove lo sa come si dice a uscio al corso?
1: Si dice a uscio, no?
2: A uscio.
1: E no, io ho sempre inteso io a uscio.
2: Quando io a uscio a uscio.
1: Quando tu ti senti male, dando ci va a fare uscio a uscio.
2: Giuseppe, un amico che mi sembra, si chiede mica, lo chiede agli 8 per da più.
1: Ah beh, questa...
2: Mi chiede, si preoma tutte, garretto un po' la masutti, ah, e così, ma questa Gabine sa più che me, non è che da chiamare.
1: Oh, è capace a chiamare più tardi.
2: Allora,
1: io stai ringraziati. Abbeggi, abbeggi. Continuiamo di idea. Boh, non è mica così semplice la farina, così ci parliamo appena, ma difficile di noi di avere un avviso definitivo, cioè più tutto un conto in considerazione, bella sicura. Allora, andiamo noi a Biezzola, ridrò a Lorenzo. Lorenzo, cosa ludemo? Buongiorno.
3: Salute a tutti.
1: Salute, buongiorno, salute.
3: E allora, tutto ognuno si inchieda appena l'acqua e di Amangiusca, allora è buon segno.
1: Non so se è buon segno, perché a Mentuado l'acqua da mancare forse.
3: Eh beh, di inchiedarsi. Vengo che gente si inchieda, comunque vorrei che hanno a primur.
1: Ah beh, ieri.
3: Sono primurati di so che tu si passa.
1: E magari non sei mica troppo tardi.
3: Ah,
1: è sempre meglio avere un pensiero.
3: Ma unghie e udenti.
1: Voilà, è sempre meglio avere un pensiero avanti che la cosa è unghie. È piuttosto.
3: Ma unghie. Giunge più presto che non pensavo.
1: Benerà, questa sì.
3: Per via che quando parlava 15 o 20 anni fa di questi famosi luoghi che sono brutti, i paesi intorniati ai macchioni, e che ci sono i luoghi dove si può giungere con un camion, una macchina, un trattore, sono brutti ai sebali, e che ci vuole trovare una soluzione per pulirli. E mi si pare che un cennimo che ha dato risposte o che ha detto che quantunque era vera che ci ha un momento a muoversi. E vedo che quando di oro ci sono stati i fuochi, c'era un'anziana strada che era stata forse anche zuccata a mano un calasimma, ho fatta 50 anni fa o anche forse 60, e che l'hanno ripulita dopo che il fuoco si è più passato. Dunque si viene a dire che ci vorrebbe tanto, ci vorrebbe a dire avanno. No, ce la fa la Nenzo.
1: Ah, è sempre me a prevere, tutto che
3: io. Ma si prevede sempre, e mi rivende in tanti stessi discorsi, di so che gli amici parlano avanti. Perché che l'inverno ne parliamo più di asicchia e dell'acqua?
1: Perché siamo mica d'occhi.
3: Ah, ma quando le bruciano i gas, le famiglie di gente di luce che hanno preso gas sui oculi, tanto ci pensiamo un momento ad, mica sai. Ma lui.
1: Come si dice in francese? Governer, c'est prévoir,
3: No, in francese non so mica come lo si
1: dice. Io non dico, se tu... non dico, ti dico mica di rispondere, ma voilà, so se tu vuoi ridare o mica, ma...
3: No, posso ridare in corso. E pensate, ci so, in maniera ivana, i mezzi ci so di noi, e usate facci.
1: Ma
3: la giuista detta la sua giorno, e ne mo parla, e ne giuisto, e ne vengo tutti i giorni, a televisione, non so mica come lo si dice in corso, comunque hai con francese, quando tu vedi che l'uomo sbrogliardi, che disipino l'agricoltore, i pastori, allora, non so manco sta di felicità di un presidente, beh, un suo gesto di fratellanza e d'amicizia e di spertira che l'hanno fatto per sostenere i pompieri che hanno fatto un
1: maior.
3: E chi dopo, quasi quasi, che si mancure di gadi, così ne va che mondo è noi, io se lui non fa concorsi, aiuto tutto per spingere, aiuto tutto per fare, non c'è un radio mica. Per via di le moeta nenso chi c'hai a essere un fuoco, e c'è, in Corsica c'è sempre, in corti corran costamone, corran cuoie, aiuto amico i pastori che aiuto amato, così conosco pedra per pedra, o io ancora, l'aiuto a tutto ancora a un rastello. Posso si da, fare i nomi, allora passa per forca la lancia, e bene sorte un prato in mezzo. Dunque i nomi vecchi li conosco perché ti dico li conosco bene da pepino. Hanno i unghi sopra corti. E hanno i unghi anche un corti se la ura. È un momento altro, ce la giugne ai galloni, ce la legassi la pena, non è stacche. E sta senza pena niente di loro, e di un terreno. E di un momento altro vi ce la piassi in mano e di va, e di va, e di va. Mica quando è troppo tardi, di va avanti che lo si più fatto.
1: Beh, c'è poche cose a aggiustare, questi.
3: C'è poche cose a aggiustare, ma quando non ci sono i guasti, ma io, chi è quando gli animali si ne valano in piena stadina dai montagne, ma dove sei visto qui? Ma dove ne giungiamo? Dove beh, corrimo, cogiarmi mai i bosti, e coganti, me cosonghi, me così conti mue storie. Ma e beh, di nudi l'affare che so la dilli e che so reali, di la verità, siamo gappiati come lo si dice dai valchi. E c'è un momento altro dico che ci vorrebbe anche essere appena sostenuti quando si parla di affari gravi, mica sempre di un nulo e di un gelo. Vedo che ci ho io idea.
1: Capisco,
3: ma io ti rimo che ci sono degli amici che se ne so parlare di lastrico e centinare i pecore a montagna.
1: Giusto,
3: e questa io. Che ci la rimane nel nanto. È vero che i nomi antichi, e vogliamo parlare di stesso parlando. E quando ecco che io in famiglia eravamo una ventina di cavalli e mule, sai come le si chiamano i cavalli e le mule quando le so così? Si chiamano i gurbaglie,
1: ne abbiamo...
3: Dunque per rimanere una parola corsa, avremo una ventina di gurbaglie cappiate per San Pedrone. E mi dico che una mano, se li mi chiamano che non c'è un fume, per due godo per far fare gli animali. Per chi lo occupasse? E qui è che un momento vado, ci vorrebbe che io come rivenghi, che possiamo appena sfuoci noi i pastori. Per chi lo occupasse, quello per un prato di campioni, per chi ci sono scopi 10 metri alti, quello per lui brado che ci sono i bini che fanno 30 metri, quello per San Lorenzo che ci sono i scopi che fanno 3 metri alto, e già ci sono mesi puliti. Chi ferma in due andiamo e che aspettiamo? Io appena ho mostrato i collera, perché quando ecco che i pastori, che parliamo, che ci aiuta i pastori nell'interiore e che al capo per un fuoco ce ne faremo, i poverini, a scienza che se ne sono possuti parlare, questi animali. Voglio mancare, chi ne pensi?
1: No. Ah beh, io so, se di sicuro...
3: Forse penso che per me...
1: No, pensando per te, pensando per l'altro, voglio dire, un begumic è quello che può andare contro sa maniera di reagire alla situazione. Dopo, se non è di brevere tutto, ma gli è la stessa cosa, e non so che c'è la rivoletta, so che si è abbassato dopo. E per chi c'è la tocca un fuoco, per sapere che è rouge. Allora, mentuato, sappiamo che è un fuoco, quando non tocchiamo rouge, allora, fermo in maniera a cercare di non avere fuoco. Bon, allora è bella vagio le guerre barole. No, ma voglio no, dico a Mobiazza, non dico mica a Doia, a quella di Boerini Bastori. E beh, io consiglio ne posso mica, se non è di da barola niente. Dopo ci ne che hanno responsabilità, chi so in responsabilità che la sia rappresentando lo Stato, rappresentando in urbo. Bon, beh, che li accordi non tra di elle, beh, trova soluzione e rivelete a cercare. Cada mais traumeiro
3: ti vi un senso maior. Allì, e mi ha parlato di i nostri luoghi, perché conosco a Corsi Casana, posso berte da Gabi Corsi giunge in Porto Vecchio, o anche un po' Cortinese e Cabulano Uniulinco. E i luoghi, i locali e i ghiassi per tutto un luogo di un gulastro li conosco tutti. Non c'è mica un luogo dove è intradenuto un passaggio perché i camion di pompieri che li possono gulare. Che li, o sino che li immaginano un luogo dove è stato fatto. E un nemico male di parlare così.
1: Un
3: nemico critica.
1: Tutte queste biste che sono state fatte, queste famose biste hanno un nome, DCRF,
3: DCI, poco un po'.
1: Questi possono abbassare i camion, no?
3: No, non possono mica abbassare.
1: Ah bon?
3: No, io ho fatto le biste forestali sotto il mio paese, sono passato la strada a Parahewak, se lui è un fuoco, di un paese è un dialastro. Non è mica vero, non è mica passare perché ce la sapete di noi che io, o di dire non cosa, non so mica scemo se c'è una fughiera e vi cammino dentro questi perché so che non si sorterà di più. Non c'è mica un luogo per un giradoglio, non c'è mica un luogo pulito, non c'è mica un... E dopo, tutti sti gaboni, gli aloni, un anno ancora, io e mi avverte da volere, ma io non posso usare un pedrone. Troviamo un luogo, dove un giorno, se c'è un fuoco, i nostri camion, i nostri pompieri, i ballerini che li so, i pochi mesi che l'hanno, dove l'hanno può più l'acqua in un paese? Allora, un momento.
1: Con due noi hanno messo all'entrata del paese, ci hanno messo una cisterna maggiore, in Fontana Santo, Gusti. Non so se tu l'hai visto, un culendo, no?
3: L'ho visto, è un affarone.
1: Bon, questa gioierà...
3: Paese. Quanto posso... ce n'è per luoghi?
1: Ce n'è una in due noi, ce n'è una a Morosaia, ce n'è... dopo ne conosco mica tutte, ma è bene che si banderà di un fuoco, quindi è unica...
3: Si ha detto così, ma perché che non è mica più semplice di fare qua natura con Amemo? Perché non c'è mica un fiume alto, di fare due o tre falate tutti i tre chilometri, perché la gente va a bagnarsi, anche un buco se ne privato, 50 metri, e fa che un camion che lo posso dire uso di e pompa la sua acqua, e riberte per spingere una casa a un paese. Sarebbe assai più facile questa, ma questa sono le mie politiche, cioè che noi tempi, io l'ho conosciuta poco, quando hanno aperto qualche piccola stravellula di paesi di un paese all'altro, poco, ma i miei parenti l'hanno conosciuta un mese, si metteva un cucci da collo, e fece avanzare la strada, anche se tutto ognuno ci andò. È un paese, è giunta la sua strada, e i soli paesi che non è mica giunta la strada, se ne sono falati. E tutto il mondo era contro, a tutto. E tutto il mondo è contro a tutto. Poi dici, quando è luce l'affare, tutto il mondo se ne è.
1: È di una trista realtà.
3: È una trista realità che io conto, non a me, che quando è con la montagna presa gli animali, mi scarzo i moscherpi e con lui è un'intesa, chi ce la fa anche così, radio sempre fatta, per radio donna. Ma io non che con i 20 radio anziano anch'io, vengo che nei luoghi dove ci sono i luoghi per gli 11, i suoi casini, sono arrivati noi.
1: Ah, yeah.
3: E noi non siamo mica giunti un materiale nuovo, come lo si dice, e beh, si sfondano i casini e se ne vanno i detti.
1: Senti, non è mica che ti voglio gacciare a parola,
3: no.
1: Unicamente perché c'è battita a Redo che
3: Asai. A presto e spero che la gente cercheranno appena rivita ciò che ha pensato e aggiunge a parlare appena di ciò che assai più importante di ciò che si passa in questo momento e mi verrà assai vieggio.
1: Allora, aspettiamo reazioni, giusto appunto.
3: A Beggi.
1: Bella giornata a te, ringraziati, a Beggi. Ieri poi da Ustro Barè pur... modificando forse ciò che l'ha detto Dino Lorenzo, si può forse Dino muera o a proposito, allora può essere anche più di radio appoggiare anche più, se lo vuole, di un soggetto che ci permette di noi di ragionare, di rivedere in corso, posto che perdiamo mica di vista, l'idea di essere sempre davvero un corso, sia per regolare o per parlare di gabbadoglie, di problemi, così no, per un momento di spertere, di gioia e di lingua. Allora, andiamo un grossetto, c'è Battisto, beh, continua di dire a vostra. Buongiorno a te.
4: Buongiorno a voi e a tutti.
1: Salute.
4: Allora, andiamo noi a Fontana Principale, a Treccannone, a mezzo paese, stamane sono passati, c'è più compito, non è serrato, il 2009.
1: Ah, dunque, a prima conseguenza si vede,
4: Ordo perfetto l'anno.
1: La nave in parecchio comune, penso.
4: Qui hanno cominciato, dopo il troncio le vede, un menù tutto grosso, ma c'erano uenti a muro.
1: Allora, io so che Luigi non so più, Amato non so più.
4: Amato
1: che ha parlato di Amura, ma poi dunque io devo entro,
4: E poi c'è di nuovo la corda di minuti quando si cucina A questa faccenda di Pundese.
1: A Gorda?
4: A Gorda, venuto pulito, dopo mi sono andato uno rocce e cotte.
1: E
4: a Gorda, questo.
1: Ah, bon, e non la sappiamo mica.
4: E a Gorda, questo.
1: A Trippa, d'accordo.
4: A Trippa, oui. Voilà, qui ça va bien.
1: Ben, forse oggi ci sono pochi a probare la sempre.
4: Infatti, la cima oggi ci sarà un po' niente. È fatto anche il gel, c'è il giorno, c'è un po' di tutto dentro. Non è che carne porcina, queste carne di pecore, le capro, le pecco.
1: D'accordo, io.
4: Voilà. Dopo, ma le montagne sono brutte, un passapare dopo, sono le strade di vacche.
1: E ancora, spesso un cassaglio di passate qua che bibbo di ficca da ridere.
4: Ma sapete, 700 metri poi ci ho buttato da ridere e poi cerco un altro passaggio. E Naruso era così, la Gaspoli stessa, dappertutto, e Nesige, boh, ci sono a Massetta ancora.
1: Beh, sempre la stessa cosa, dimmo sempre la stessa cosa, ma è vero che di pebbia che manca
4: a mano dell'uomo,
1: manca a mano dell'uomo e manca la sua presenza, dunque la stessa cosa.
4: Ti metti a passare mese con un cavallo e poi strappa tutta l'azienda, guarda.
1: Un luogo disbidato è vero che...
4: Agabisco. Voilà, prima passavano i muri imbastati dappertutto, vale.
1: Beh,
4: tutto è stato abbandonato.
1: E anche sai che Bagliai c'è un po' di cose, questi nettano i giassi, permette ai partecipanti di passare. Bon, e in una maniera, con tonche di intradane di luoghi. Ed in una maniera di intradane i luoghi.
4: Gli stretti sono tappati, ma tutto quando viaggia più strano, però la stretta vuole che viaggia più niente.
1: Pochi, è vero.
4: Okay.
1: Bon, beh, Batti, Badia ringrazia di questa parola perché non la conosci mica ed aveva telefonato.
4: Amore, a Cianciolo, la vede, ma a Cianciolo è piuttosto la carne pulcina. Amore era fatta del maggiorito, le carri.
1: Ci avveriamo che secondo
4: me. C'è lo sangue dentro, del pecore, della ciocca, dei vecchi.
1: Ci avveriamo che secondo i luoghi e regione l'affare cambiano.
4: E in coso faceva un'amicizia.
1: Amicizia, questo è quei capri allora, insomma.
4: Qua capri, dove stava, ma faceva.
1: Allora, amicizia, c'è un amico che mi aveva parlato.
4: Signore, mezzo la pastella a capri, la faceva, ne va che tu mi era lontano a mangiare.
1: Un amico di Bottivicio, un giorno che mi ha parlato a me.
4: C'era un vecchio qui che la faceva, ma dove stava.
1: Mi domando se non la mangiano mica per Natale, no? Di no?
4: Insomma, mica,
1: mi pare. Mi pare.
4: Questa è la pasta di carri di capri.
1: Io so chi dice carne gabruna, questa
4: è
1: ingudruppata da una bilancia che gira di fine, una piccola bella che bene e che si struggia.
4: Perché la vita va bene seccato o sole, perché io non gli ho
1: mai non ho mai avuto l'occasione né di tastare né di vedere come la si fa, ecco.
4: Infatti i specialisti erano qui la vignola, mezzo la pastella a capo.
1: Forse. Bon, okay. Batti, vi ringrazio, ma va passare appena a mangiare un mondo. Una bella giornata a voi, è ringraziabile.
4: Anche a voi,
1: Abbeggi. Passiamo bene Loredo, Francesco è con noi. Francesco, salute.
5: Salute.
1: Buongiorno, come andiamo?
5: Buongiorno, va.
1: Bon, allora, vi sto assente.
5: Voglio arrivare a Mura. E noi chiamiamo Uge come l'hanno detto.
1: Ah, come l'ha detto Stefano in corte, d'accordo.
5: E poi voilà, è fatto una cosa stentina. Voilà, e noi dicono che è chiamato Uge perché, questa spiegazione, perché che una stentina Gega. Le stentine sono tutte sulla barca.
1: Ho capito. Ah, d'accordo. È assai logica, no?
5: E questa ha usugura, augura, c'è che tuppa, non che per questa che chiamano...
1: E come le tuppa, per questa che porta su... E per voi...
5: Ma in certi luoghi è vero che chiamano a Mura, chiamano anche un entro vino.
1: So che l'ha detto Amado, secondo me, e poi ne ha parlato in Ubatia.
5: Regioni,
1: E ditemi appena, aggiungi l'andò e boi, su in giro o di un'altra cosa?
5: Oui, la gente, tu as dit au ras, qui t'en a d'autres stintines.
1: D'accord, d'accord, donc voilà. Bon, bah, double seconde.
5: Et tu n'es pas, quand nous venons entrer, mettez-moi la gente, tu en entres.
1: D'accord, d'accord, d'accord, d'accord.
5: Voilà, et pour entrer, j'en ai tant. Mais par contre, moi, j'ai dit à Gouladia, n'est mica au cinque, hein.
1: Io pensavo che era un stintino gulagio, no, manca appena allora. Il gulagio
5: porta, se vuoi rivedere, porta il suo nome.
1: Ah, di quello di Dario, ha già capito. Di un arredo
5: burtiso,
1: mi barri, vabbè.
5: Ha appena rosso con questa, ma un Diego è fatto un rosso stintino.
1: D'accordo, non c'è mica a confondere.
5: Se
1: mi dà sulle
5: precisioni. Beh, devo
1: tu. No, dopo ogni regione ha un suo. E qui che è interessante da avere appena.
5: A Gulagia di là si porta un suo nome.
1: E chi si trova dunque in quel luogo.
5: D'accordo.
1: Ah, non abbiamo mica capito. Bon, volete aggiustare un'altra cosa?
5: No.
1: Eh beh, senti, devo dire ringraziare d'aver partecipato e poi a Ubiegè una bella giornata a voi.
5: Ma
1: nello strillo, io ho ragione. Ma questo siamo tutti d'accordo, non t'avevo fatto che. Voilà, aggiungo sulla penna.
5: Non si aggiunge,
1: cioè, ho questo stintino. Ieri è bello. A Genoetta, ancora, di Alberto di Santa Lucia e da là, dicono così.
5: È a mula perché è una mula, è stirica, è come questa.
1: E cieca. Bon, e beh, mi ha avuto la spiegazione. Francesco, vi prego una bella giornata e vi ringrazio.
5: Allez, buona giornata.
1: Altrettanto, a beige. Allora, una piccola precisione, furia in furia. Mi scuso, Nicola, se tu. Voilà, mi abbia prima 10 secondi. Stefano, proprio, e mi va a passare la parola a Gabi. Stefano, che ci vuole dare una precisione. Io, Stefano.
2: Ti sei sbagliato un po', tu e c'è nemica. Secretarietto.
1: Amicizia. Amicizia.
2: Ah, io sono a Rivia.
1: Ah, Rivia, hai ragione. Ah, mi sbaglio, è bene, è bene.
2: Amicizia tu?
1: Amicizia.
2: No, amicizia, ho detto i capri, diciamo, si cacu.
1: No,
2: tipo riccione,
1: hai fatto una misa sbagliato, è giusto, è giusto.
2: Ho detto i capri a amicizia. E a mettere due cose per farlo in tiano a fare così, beh.
1: Ma a Rivia, non è canne gabruna?
2: Ma a Rivia che fatto che stintini di Lagnelli.
1: Ah, di Lagnelli, d'accordo.
2: Perché
1: io facevo. Andiamo alla
2: Rivia. No, d'accordo. Santini che dice e lo sa. Ma mi ha invitato, ma mi ha sempre invitato, ma mi ha mai fatto passare. No, ma ti spiego, gli arrivi un pochino.
1: Arrivi, no, allora che tu mi hai un nome.
2: Ho fatto i capri, ma mo non vicino. Dopo mettiamo delle cose di genere per conservarle.
1: D'accordo. No, mi sono sbagliato e fatto anni di Gurice, tutto
2: qui.
1: Ciao, porta di là. Allora, stiamo un corti e facciamo piazza a Gabi subito. Gabi, buongiorno.
6: Buongiorno, come siamo?
1: Benissimo, è tutto a ben.
6: È difficile passare la vita un sapiente come Stefano.
1: Ah, cioè, o chiameremo un sapiente, o chiameremo che? O chiameremo anche un scientifico.
6: C'hai un sì, io chi dicia, lasciate lui con pagami che impugna.
1: Boh.
6: E così magari è appena un bambino.
1: Io sto seguendo appena. No.
6: Allora, lì non ho, dico come Stefano, a mula già mi musa, già mi musico.
1: Ucico, d'accordo.
6: Per esempio, inteso io, Ucica, zia, vicia, è buonissimo. E si tenia, questa si tenia, ma mangiamo tutti da agosto o di settembre. Tutti insieme.
1: È quella che si denia o più lontano, cioè o più lungo, o tempo più lungo. Io.
6: O più lungo è buonissima. Mm. E poi da noi c'è una zia, un paese, Namando, che finisce di nuovo entro pieno, come facciamo noi con tutte le altre, ma ella, o chiamava o gli era dice.
1: Ah, allora. Uyala dice, ovviamo con due noi, ma come lo porta il suo nome, appena è verante, non è mica la stessa cosa che io entro, per me.
6: È la stessa, io ancora è la stessa, ma ci metto la gana dentro.
1: Perché già si mangia freddo.
6: La gana, ma se mica se le sicurano, se mica se le gana, io vi dico se le gana, ci metto la gana. E se chiamo Uyala dice, l'aiuta stato.
1: E perché noi lo mangiamo tutti gli anni, diciamo, mangiamo gialato, porta il suo nome. Sì. Ma non è mica la stessa preparazione che io entro, penso. Alors, sentite.
6: Alors, l'arbre
1: est plus cimetière à Ganè. Oui, c'est l'arbre, c'est appena i garbi, di Ganè. Ma.
6: Io non penso se ne mangia più.
1: Bon. Eh beh, sentite, bon, voglio mica da nomi, ma tutti gli anni di qualcosa che si può comandare e ce n'è che lo facciano sempre.
6: Ma
1: è buono, d'altronde, io la dico, è buono, eh? Ah, a me mi piace. A me mi piace assai.
6: Allora, c'è una parola con Santino. Ah, non so, stamane mi ho mandato appena un caffè, come si vuoi ahi, un vestito bicolore.
1: Ah, yeah.
6: Allora, che non mi ha detto nulla, come qui, dicono due colori, un vestito a due colori.
1: A due colori,
6: io conosco mica la bagulla, esatta, certo, ne conosco mica.
1: Ma interessante, ah, già quella di Onesto Deri, questa arramento
6: bello. Onesto Deri, ma è un piccolo, si fa due colori.
1: E così, no, quando le multicolori che apparecchie, tanto...
6: Adesso non apparecchie, c'è un parecchio colore.
1: Eh beh, a 100 colori, a 100 colori.
6: Se è 40, io sono uno, 100 colori. Dopo che la bagulla è nuca, 190 Augusto, e di benevolo.
1: Ah, benevolo, è benevolente.
6: Benevolente, si vuol dire.
1: Yeah, bene che...
6: E qui con le guante, è più corso, no?
1: Allora, non so se è più corso, a me mi viene così, non so mica...
6: E qui con le guante.
1: Yeah, beh, perché io dico che la giuntesa così, eh. Dopo non vi posso mica dire se questa nozione di benevolente esistia già nei tempi, forse una nozione appena più moderna, non so.
6: Appena più moderna.
1: Ma si capisce dopo, dicendo benevolente?
6: Hai inteso male che parlava livri.
1: Ah, livri,
6: Io dico, porta qualcosa.
1: Beh, sabia da io, ma già va a portare una pizza stasera.
6: Guarda, porta qualcosa.
1: A regà di noi si può dire, no? A regà.
6: E dopo ha detto livraison. E l'ha parlato appena io con il nome di Augusto, non so più come l'ha detto.
1: Allora, e lui va a Vatturino, insomma, a Bango, ha detto così.
6: Io piuttosto Pughiera.
1: Come?
6: Pughiera qualcosa.
1: Pughiera?
6: Pughiera, P-U-R-C-H-Y-E-R-A.
1: Pughiera. Da Borghi.
6: Borghi qualcosa.
1: Ah, yeah, beh,
6: Pughiera. Con la livraison ti vuoi dire qualcosa.
1: E beh, io
6: penso di così,
1: E beh, si può dire a mano, si può dire un'altra cosa.
6: Ti vuoi dire qualcosa, una Pughiera. Una Pughiera di una livraison.
1: Poi è ben interessante.
6: Non so mica.
1: No, ma...
6: O sta avviando, ma penso, andiamo così.
1: Di tutta maniera, sono parole noi che ci la trova una drausione.
6: Voilà, questa qua una drausione che conviene. È ben semplice che conviene. E dopo lo ripariamo il radio, mi sono scusato di solito a tutto il mondo che sono passati che canale, quelli che stanno sempre. Me ne volevano mica.
1: Non me ne vado.
6: Uno straordinario, a un pensiero di l'acqua.
1: Ah beh, è normale.
6: Ma sapete che c'è un capo che dice, non so se voi conoscerete, Sobrigo che lo piove come lei.
1: Sobrigo che lo piove?
6: Come lei.
1: Ah, non conosco mica, no.
6: Ma sai, come per dire, se lo piove se lo piove, ma vanno dopo il tramonto e passi tutto.
1: Il suo senso Gusti è buono. È difficile di trovare una soluzione che piace a tutti.
6: Buono,
1: ma poi questo dopo manca domandare.
6: Allora, adesso voglio qua, ma non so se voglio dire. Se basta una famiglia, va bene, ma tre figli. E i tre figli sono scolarizzati. Uno va al liceo, l'altro va al collegio e il piccolo in primario.
1: Yeah.
6: E a sera sotto la rada e ho avuto come ne... No, ma giù hanno fatto la sua andata e hanno mangiato la guenda. Hanno passato la sua rada e hanno mangiato la sua guenda. E poi ho avuto la buona invecchia. perché tempo mi hai mandato, dicevo, mi rende. Oh mio, quale tu sarai grande, che conto hai fatto? Ah, un basa che io voglio a scuola, poi ho posto tutore. Ah, e beh, ma gli dicevo, mio, te, e beh, mi voglio vedere che tu faccio questo tutore, con un buon mestiere. E un secondo mi disse gli stessi, che vuoi fatto? Ha detto, va, vedi, io sono prima a scuola, già le nudo, poi sto dolore contento, e poi va autore. Autore, mio figlio, allora la famiglia sarà contenta, ti aiuteremo, vedremo il necessario con mamma e con tutti, perché tu facci lo studio, siamo contenti. E un giugno, e da nuovo, poi siamo già qua a scendere. E dicevo, poi scenderò, tu che vuoi fare? Volete sarei grande, e te lo so te come stasera lo faccio un'onda. Conosci io?
1: Ah no, ma è magnifico.
6: Non mi capisce buio.
1: Hai sottotetto come stasera?
6: Di Fabiri
1: a ringraziare. Facevo di rire perché sono tutte magnifiche queste storie. Allì, una bella giornata.
6: Un bacio a Maddalena.
1: Ed è, ti ringraziamo, a beige. Ecco, magnifico. Allora, continuiamo di dire oggi, siamo a 3 ore. Salutiamo di nuovo a Camillo Mazzirghi, ben a rimpiazza. Nicolao, sono stanco, non è buono più. Mi vedi, non sono stanco, e vediamo. Questi sì, i misteri, strasi, hanno gusti. Allora, andiamo in alada. Giuseppe, salute.
7: Salute, Don Carlo. Allora, ci ho portato per dire buongiorno a Nicolazzi.
1: Approfittate che si ne va, va.
7: È curato di nuovo, come si chiama? Diretto?
1: Camillo Mazzini. Camillo,
7: vabbè, yeah. Buongiorno a tutti e due. A tutta la
1: squadra. Un'altra vedetta questo di nuovo.
7: Se è fermo, un luogo di vedetta qua.
1: Agostino, non c'è che vedetta. Bon, allora
7: mi rido sempre dalla bocca.
1: Ah, è bella. Sono tetto come stasera, non fai radio lunga.
7: Salute a tutti.
1: Yeah.
7: Allora, parliamo di una gara di Pulcina, per noi è enorme qui a Mure. A Mure è carra come un salamo, ma è il più grosso qua. Allora si mantiene di più, si mangia un poco più tardi qua.
1: Dunque, bravo, chiamate come noi.
7: Allora noi in Castagnice qui siamo nella regione da ghiaccio, si chiama gli stessi.
1: Io non voglio dire, perché forse abbiate in Loredo a 3 passi di regione Orezza, dicono Ucegu, vede? In corti dicono Ucegu, allora chi. Vabbè, interessante.
7: E allora il boss, no, boh. Ecco, d'altro c'è scritto sicuro, dopo c'è un sacco, ma qui sono pezzi di carne, non è mica macinata.
1: No, questi è veri, sono pezzi che sono cacciati da.
7: Cacciati,
1: sono tracciati di farmi una domanda, come si dice la carcassa? Perché buona, lo sa, no, mica lo sa, lo sagame, no?
7: Lo sagame.
1: L'insieme di losse, sarà forse lo sagame, no?
7: Poi
1: io perché vogliai che si cacciano i pezzi di agarcazza, ma bon, mi sono detto avanti di capire rivelete che forse non si dice mica agarcazza, non credo mica,
7: o
1: sagame forse no, perché lo sagame forse di l'insieme
7: tutti rossi, tutti rossi.
1: Bon, una carcassa di noi è di un insieme d'osse,
7: rossi,
1: non so, beh, te domandiamo come si può di carcassa.
7: E dopo uscire, dopo sempre a fare di fuoco, qua tutto il mondo da un po' la ragione qui, con questo tempo, questo caldo, tutto.
1: Hai condizione così tutte riunite dove.
7: Perché non si può più contare. Pure non mi racconta che andante di professionale, pa pulisce. Perché ogni paese, come va, in questo che si passa, 100 metri attorno che tu fossi tutte tagliate, ancora arbori, certi arbori, e te ne ha pulito, ma qui ci ha fatto come prima l'aiuto, la raccolta, allora può essere che viene al suo momento, perché c'è talmente al fa che...
1: Beh, a mentuado, quando il bisogno sarà a mezza a casa, ci sarà forse più a certe misure, poi lui... E forse chi ci sarà di noi per... mica solo il paese, ma pure tutti i luoghi e case individuali, beh, ci sarà di rascare netta in giro, ma dopo c'è forse l'affare di proprietari, no? A spesso due noi, un si conosce non mica tutti i proprietari.
7: Sicuro.
1: Qual è che da bagare l'intervenzione? A Meria, a Vattura, ci ha mandato la calchisia, dunque è difficile.
7: Non mi capace.
1: Io, perché sai chi...
7: Faccio andare a me, c'è un grosso ultimamente, ma ci sono i casi in pieno ricetto, si diugnano qui, ci passano.
1: Ah, zitto.
7: Non c'è un carattere che viene all'ampa subito, ma... Se te ne dico, te l'ha pulito il torno un po' così, mamma. È difficile da fare. L'acqua, il problema dell'acqua, c'è che in Corsica d'inverno c'è un problema che dopo c'è pure da trasportare.
1: Allora, il problema è comunque che questa c'è unanimità, mi scusi da Iabio, l'unanimità è non trovato che. Da con manchemo, ma manchemo di ritenute, questo è...
7: Di ritenute proprio ci ha portato da 10 ore.
1: Quindi, esattamente, io.
7: Come ci sono i crediti, l'aiuto dell'Europa per certi affari, un punto di due insieme, di essere aiutati, se no...
1: Esisteranno, penso che esistano i crediti...
7: Per fare canalizzazione che vanno... E come un giro che corse più che manca e avaragna, beh, ci ha portato, questo che quello che c'è colà, un po' cura per tutto, ma fa ancora più che all'altro.
1: Perché no. Beh, c'è questa regione di Avalagna, può forse d'altre di noi, penso a un giro a Porto Vecchio, tutto che forse gusti di noi c'è una mancanza d'acqua ogni tanto, a spesso anche.
7: Ma dopo ciò che tu diceva quella la Lorenza, fai di piscina, vamo. I piscini, cioè di chi impiani quando c'è l'acqua, quando gli impiani mica va.
1: Faccio sempre una riserva in caso di pericolo, non lo so.
7: C'è un fuoco, perché non ha con la piscina.
1: Dico mica che c'è la moltiplicata, ma voglio nemica forse gustivo più... So che
7: la piscina si empia o più tardi di
1: l'inguardo.
7: Infatti, in questa maniera, le piscine stanno piena con l'inguardo. L'acqua ha cambiato un poco, ma non mi vieta nemica l'inguardo. Allora, visto, è vero che pari così, ma sono riserve d'acqua di non un caso di fuoco. Va?
1: No, il principale è di ridare l'acqua, di costituire riserve, ridenute, noison madrali e cercare di. Dopo è vero che ho fatto di danni l'acqua, forse banneranno d'altri problemi come la contaminazione dell'acqua, eccetera, ma tutto che strada facendo, ci la facciamo con ridenute che esistono già, a boeranno vanco ridenute noi. Manchiamo di ridenute, questa di. Sono l'anno e l'anno che ho constato è fatto, anche se pareti di sta di. Vato, cioè mica sempre di chi non da un estate vato, ma forse mica abbastanza.
7: Non ci sono mica tutti i luoghi.
1: In certi luoghi ne manca.
7: Quindi a me è stata più vita, non avete più vita.
1: Ah, buon, siete fortunato.
7: Ma a me sono pure in Corsica. Sono stato fuori, mi sono messo sotto all'acqua. Ma 5 minuti dopo mi sono svegliato, sognavo, tipo un cervello, ma
1: io ho paura, che paura.
7: Un tempo che devo fare, allora più io gli ho detto, chissà.
1: Oh, che paura che so, mi sono lampato questi a botte senza riflette, oh, che paura.
7: Ma 5 minuti dopo gli ho detto, sognavo.
1: Oh, mi è dovuto questi, felicitazione.
7: Allora, saluto a tutti e alla prossima.
1: Vi saluto, Isè, vi prego una bella giornata. Allez, a beige. Continuiamo, ci abbiamo aspettato, passiamo da un soggetto a un altro, quello che fa di noi la ricchezza dell'emissione, e facciamo piazza a Aurelien. Aurelien, salute.
8: Saluto, Don Carlo, saluto a tutti e a tutti.
1: Salute, buongiorno.
8: Buongiorno. Allora, oggi siamo perché... Mi ne vengo quando avevo principiato a chiamare, abbiamo parlato di una volta, ma ho parlato di, no, pardon. Avevamo parlato di Rosso Minuto.
9: Yeah.
8: E allora io trovo un libro magnifico, non da internet, che ho pigliato, e voglio leggere qualche girare.
1: Ci vuoi dire un libro di Nicola Ugarlo? Di qual è?
8: Allora, è di... aspettate,
1: di un libro che è illustrato?
8: Sì, allora, Bernardo Cesari.
1: Ah, lo conosco mica, sì.
8: È prefaccio Giacomo Rosina, pubblicato in collaiuto di collettività di Corsica. Allora, la trovo non ta edu Corsica.
1: D'accordo,
8: l'illustrazione di nuovo magnifica e bon, donc là, du coup, cominciato a letto e su piccolo libro. E ecco,
1: donc ci volete contare una storia in minuto.
8: E giusto qualche girare, e poi Giancarlo che mi avete detto questa su passaggio una volta a Minerengo.
1: Ricordo mica io.
8: Ah, bon. Allora, posso cominciare?
1: Devo, andate quando la vibra?
8: Di due minuti.
1: Vade.
8: Bon. Allora, un certo Bori che veniva di un paese di Ugercondo era stanco di va o sportaggio. D'altronde lo sportaggio non so mica ciò che vuol dire.
1: Sportaggio è quello che faceva sport, le panier, penso.
8: D'accordo. Un mestiere o trovavo...
1: Le vanier, esattamente.
8: Ah, d'accordo.
1: In francese dice le vanier.
8: D'accordo. Un mestiere o trovavo troppo penibile. Decide di cercare un'arte più facile e lucrativa. Si piglia un vecchio cartolare che lo aveva trovato in dell'archivi di Azovamiglia, in Ugranaggio.
1: Mm-hmm.
8: Era di un antenato, un esempio, maestro di matematica. Si andò in Aligiani per insegnare quattro regole ai didelli quittando scuola pubblica un cinema. Sobastade poche lezioni per capire chi professora un era. Un giorno infatto a mamma di minuto e gli dice: toccando a spalla con familiarità, sono contentissimo di vostro violo, è assai intelligente. Ci ho colamparghi tutto ciò che so. E qua a cacciata dopo sta proposta fu ripetuto a minuto chi rispose a sua mamma ed io vorrei piuttosto imparare le cose che un sa.
1: Dite cosa sai a fare, ma io voglio sapere tutto ciò che un so.
8: Allora,
1: tout ce que je ne sais pas.
8: Alors, c'est parce que c'est que vous voulez aller de sous Pico Pascal, parce qu'elle dit et cause qu'elle
1: on sait.
8: Parle du professeur.
1: Forse di mamma qui dit à mamma in minuto qui dit parlando in minuto qui minuto vuole sapere tutto ciò qu'elle on sait.
8: Ah, allora tu non hai mica capito perché...
1: Mi pare che la pièce usa in su gusti, eh?
8: Ah, sta proposta fu ripetuta a minuto chi rispose a sua mamma. Dunque, di minuto chi...
1: Chi risponde, è lui che risponde.
8: E dunque, parla di un professore...
1: Allora, parlerà di un professore, a giocare appena a storia, no, ma rimettiamo tutto nell'ordine, io penso che in minuto dice a mamma, rimettiamo tutto nell'ordine, dice, volevi sapere tutto ciò che non sa, è questo, eh?
8: Perché, non è mica un sapiente, un professore, d'après ciò che ha capito.
1: Lo si faceva a pena, ma a minuto l'interesse a Isabella tutto ciò che il professore non sa, perché sa poche cose, infatti. Penso che ci siamo giunti. Ci siamo messi appena in strada, ma ci siamo giunti. L'édite, c'est ce qu'il y a une minute grosse, parce que sont spiritoses, sont belles, sont fines, c'est d'arrivée, et boit des rigaccia à l'occasion d'une escourtade così assai fragilement guaiante, et pour faire sempre un bel effet, quand il boit des agonisci de quella storia in minuto, quella storia in minuto, ah non, qual è, e tant de ne conta de un, et faire sempre piacere à rien.
8: Mais encore, dire un. Qualche sì che ha dei grossi minuti,
1: mi ho mandato se l'ha esistuto. Allora, no, allora, rio perché certi vanno a rispondere da di sì, dicendo che minuto ha esistuto, ed altri diranno che forse era stato un personaggio leggendario e che un certo Pierre-Jean Figoni, cioè una persona, aveva abbiato a minuto come personaggio di esostore. Dunque, so che ho bibo sui, e a di avvenire, la diugonta è già, so

0: Ah,
1: bien des avinettes, ça dit à risposte.
0: Ah, je.
1: Donc, Madiagountanta dit que.
0: Ah, est belle.
1: Donc, Madiagountanta, et Nebrovito Bessaluda, Nano, qui m'a yavat tout sa risposte. Donc, et que soko benso.
0: Donc, vous pouvez me trouver sous travail, ou qu'avez des fois, tout est dans internet, dans la vidéo.
1: Ah, tu seras force, force. Et il y a eu un arrêt dans ta YouTube, il y a mis sur les blogs des documentaires qu'il y a eu, bastanda Jean-Charles Marcille bon. Pour trouver raid. On se met que ça l'a dû mettre sur Gusti ou ça l'a dû mettre sur Nastro, on ne sait plus.
0: D'accord, bon,
1: Circade pour force qu'il y a eu trouver raid. Celle-là existe tout, hein, ou ville, moi, on sait ça, hein.
0: Oui, d'accord.
1: Bon. Soyez, on avait la journée d'aboy. Hein.
0: Un cowboy, donc.
1: Ah, bien. Allez, andiamo un ponta a Lecce, fa o bienu. Angelo, salute.
2: E poi, c'è quanto ce n'è?
1: E noi, buon paese, senza un cine. Due boys o cinque, no, se mi sbaglio.
2: E poi se ne verremo un altro in più.
1: Ah, vade.
2: E va, faccio per io.
1: Ma di noi,
2: allora, di noi. Adesso parla di sta razza che c'è un giro di stentini.
1: A Gionciola, io. Non c'è
2: mica che una parola, perché mamma Stevanacci ne ha trovato almeno una quindicina.
1: Ah, d'accordo.
2: Allora ci dice la sciugna.
1: Ah, la sciugna, non so se è esattamente la stessa cosa.
2: Dicono così, dopo dicono, dipende dai luoghi. A cinciubia, ma non è mai intesa.
1: No, questa no, allora.
2: A cintaredi.
1: Manco.
2: A Gionciola.
1: A Gionciola,
2: A Gudarina. A Vasciola, i rassi, un rasso stintinale, l'inseu, l'intrido, a mappa, un radio, a ricciola, a sciugna.
1: A sciugna, la sciugna, a sciugna.
2: A sciuglia, perché questo c'è un
1: giorno
2: così.
1: Perché c'è la regola.
2: C'è, ma può essere che parole non sono mica conosciute, ma dopo ti ho parlato di amicizia, allora, quasi tutti gli anni ne parlo, può essere che non siete mica sempre qui per sempre.
1: No, ma mi posso scordare di nuovo.
2: Non la dico mica tutti gli anni perché non voglio mica irla troppo, perché dopo dice che dice sempre di stessa fare. Allora, amicizia. Amicizia.
1: È difficile da pronunciare.
2: I-S-S-G-I-C.
1: Amicizia.
2: Di tre giorni i nostri anziani, amicizia era una di Sesù sulle dei nostri mamone. Ed era verso la periodo di San Michele, dopo l'estate, dopo i calori, che ogni cuore carne di gabbra cominciano a preparare amicizia. Amicizia sono lamette di carne di gabbra tagliate nel filetto e dopo due giorni lagate a macerare nell'aceto e dopo si fruttavano con l'aglio e un rosso marino e poi se la mette erano salite e si cade al sole e infumate a un cammino. Amicizia si è sempre fatta in tutti i vecchi bubbli dell'Africa, l'Asia, l'America e dappertutto. Era la prima maniera di tenere la carne. A Vagene in onde la carne di Grison, vedete, delle montagne svizzere. E lì hanno le baracche, non c'è più le porte e le finestre, e mettono il sale nella carne di vaccino. E secca di berella con il corrente delle montagne.
1: Non è mica so che li diamano in francese la viande boucanée, no?
2: Bucanese,
1: mi pare,
2: di stessa maniera. E dico così che quando i pastori impiedavano montagnavano, e dico così che quando sono bascuri i pastori buiano a sua riserva i carne, e tanto con se la mette di gabbra si buia fa un tiano, se lo vogliono un tiano di amicizia, ma buiano in noi. Piano sta carne, la rostina, perché era fresca, era mica galla, la rostina non uovo, e poi non mangia attorno, tra mezzo due pezzi di pane, facevano un sandwich
1: corso.

0: Ah, ecco per amicizia.
1: Interessante, vi ringrazio. Non ho mai avuto l'occasione di baspane.
0: Come pancetta,
1: secondo me. Io ho capito, giusto un ritratto anche di non un libro, ma direttamente non ho mai avuto la possibilità di baspare.
0: Sarà buona perché. A Gabra c'è poca razza, allora. No. E poi con tutta sta roba che li mettono, tutto bene da. Sarà anche buona.
1: Un po' c'è che buono,
0: Bon.
1: Allora,
0: ecco per oggi.
1: Ringrazia abbi a beige. Rentraci a dire di noi un piccolo messaggio che lui mi ha mandato Anton, il nostro amico David Sulasca. Allora, ti aspetta, non mi cagabbi. Anton, dunque, mi manda di domandare se Bogoni uscite. Allora, la direi come l'hai scritto, parlando di Boudin, Ubuzzo. Non so mica, Antone, se mai chiamate perché la pronuncia sono sicuro che mi sono sbagliato. Ubuzzo, non so come ide. Gusti, se mai chiamate direttamente, ben era più facile. Allora, aspettiamo dunque al 0495. Allora, riveniamo a un'altra domanda di Nenzo. Parliamo di squelette, perché ha ricevuto di nuovo un messaggio, dopo mi scordo, di una nostra amica Cantalina, che mi ha detto che lei dice o schienale, per parlare di donc, a schiena che sarebbe a gulone che bidane o spino ritto. O scheledro, come è stato proposto da Lorenzo, che bene di telefonare, perché sa che a tempo che parlava aveva Lea che mi diceva no casco che Lorenzo aveva telefonato. O scheledro, c'è lo scheletto, lo scheletto di un animale o di un uomo, di una persona. Allora, non so se può vedere se lo gioco da fare una differenza tra un scheledro e una carcassa, di stessa cosa, mi pare, questo sono mica specialista. Domando a quelli che tombano, che facciano la carne, che conoscono queste parole, questi, quando devo portare il nostro animale a un badoglio che può riguardare l'uomo, che come vede, vengo per piare e mo carcassa, come vede, questa, non so se lo c'è una maniera precisa o no, da una parola conosciuta. Non lo so, ma è vero che lo scheletro è lo scheletro, lo schienale è tutto su come posso dire, tutta sosa gamma che bidane, dunque o spino e o gruppo ritto, dunque parlando dunque di un animale, non so se la si può dire così o se c'è un'altra parola, l'ampunadiam, come l'ampunadiam di noi a Antone, che sono mica sicuri a pronuncia di. Allora, ci voglio parlare di Boudin, le buzzo, mettete un Z, due Z, questi, non so mica se qualche sia gunnoche o se Antone ne vuole parlare direttamente, sarà forse più chiaro. Forse. Intanto, che ora è a 3:23, vengo che sono a un telefono e ne provito per darvi forse un'idea. Stasera c'è un concerto interessante, stasera non ha comune in Linguizzetta, a Agapella San Pancrazio, verso Zettore Iser, a Odina di Osole, Pedro Santo Guelfucci, Bibro Bone, uso concerto che si chiama C'è un logo si credo, quelli che si troveranno vicino, poi erano forse andare a partecipare. Stasera, dunque, in Linguizzetta, di quelli a Gomuna, dopo Agapè da San Pancras, sono mica precisamente non della Sidro, ma sappiate per quelli un logo che si basa a Zettore Iser. Enfin, principio a Zettore Iser. Andiamo a Liria con Martino, buongiorno.
2: Salute, Giancarlo, buongiorno a tutti.
1: Salute, così mi permettete di respirare appena. Buongiorno.
2: San Pancrasi si trova in piena Linguizzetta.
1: A mezza comune, ma c'è la pia di Giraglio Lombrancamente che cola verso il paese.
2: Sì.
1: E di Giraglio da Ustrao Nazionale, quanto c'è per quella?
2: Metti 10 minuti, un quarto d'ora.
1: Ah, d'accordo. Non conosco mica sul luogo.
2: abbastanza vicino di Abia, di Ferraccio.
1: D'accordo, eh beh, donc Pedro Santoguelfo ci si baspetta, sta di un concerto di gradi, sì, donc quelli che sono qui vicino si buono avvicinare, ecco.
2: Eh beh, una sabbia amica, wow.
1: Eh beh, così, a va po' a sabede.
2: In furia, in furia, presto presto, avete parlato di la sciogna, non la so se...
1: La sciogna.
2: La sciugna, yeah. La sciugna, on est mica le thé d'oreiller, you know. Ou mi sbaglio.
1: Alors, mi genunda, così mi genunda, ma...
2: En parlant di charcuterie, così, j'ai pensé à quoi, bon, bah, ben, ragui, ou...
1: Ma, j'ai dit au rabot, con bego mica, ma...
2: Non, ma, l'ho fatto di mette un cuscino dentro, la so, come l'ha pensato così. Ah, donc,
1: Alors, mi dispiace, non mi posso mica rispondere, qui, questo non so, no.
2: D'accord.
1: Non so mica d'un udilità, manca appena, questi.
2: No, di un senso la sciugna, pensavo a che.
1: Beh, io conosco che su senso gusti di la sciugna, ma voglio dire, dopo, forse chi c'è un rabotto in un cucù, si può trovare un rabotto guletto, non so, ma.
2: Bon, domandiamo.
1: Oh, allora, c'è una parola che si assomiglia, forse, può essere. Non so mica.
2: Forse.
1: Poi pensate che le thé d'oreiller, questa, se l'ho capito?
2: Sì, ma mica inteso, ma l'ho imparato così, la sciugna, o la sciogna, o...
1: Sarà, sentite, che posso mica... Ma domandiamo se qualche sia ne sa appena di più, enfin, appena sai, ancora. Yeah.
2: Perché o cuscino all'epoca, forse non c'era mica un lenzuolo all'intorno, non la so, qualcosa così, dunque non la so se non è una parola di qui o...
1: Non so mica, questi so di Castineda.
2: Voilà, ecco. Donc, giusto perché e per io appena invito Stefano a bene in casa se lo vuole più a un bagno. Faccio il trione che lo parla di più.
1: Yeah.
2: La piscina mi faccio rire.
1: Bon.
2: Giusto così, voilà.
1: Ah, yeah, ma sentite, dopo ce la comandai i servizi miei gali, perché non so ma cosa lo sanno da. Bon, je te sigue, vous traziamo appena, è detta.
2: Voilà.
1: Bon, vi ringrazio, Martine, per vi prego una bella giornata.
2: Allez,
1: a beige. E ma cerca di via Bertolomea e poi voir se Mario Angela in nous. Bertolomea, buongiorno.
3: Buongiorno, sono a Puglia, ma già io, buongiorno. Come sto assente, ma bon, so ero appena staccato.
1: E ma assente che bo... Assento che bo urmio, sì, adè,
3: Si sente, ma... Eh? Ma io... Ah. E allora mi impresso...
1: Ah, peccato, il telefono passa male. No, mi sentimo più. Un bisentimo più per tutta la mia. Bon, allora, se voi mi sentite, cercate di richiamarci con il vostro telefono classico, il radio. Intanto, abbiamo Mariangela e poi mi cerca di venire l'emissione con voi. Mariangela, buongiorno.
4: Salute a tutti, come dite?
1: Boy du, e tu boy?
4: aspetta, già galà appena a Grim perché faccio un tanto.
1: Ah, scusami, scusa.
4: E non, diremo subito tu, mi sa un caso. Allora, vengo di d'imprimitura di acceso un posto e aggiunto un'intervenzione, non so mica uguale perché dirà in corso di...
1: Yeah.
4: Qui a parlé de la chougne, de la tête d'oreiller.
1: Yeah, yeah.
4: Alors, ce bousso porta à peine un piccolo lume, qui dit quoi, d'une gandela, qui s'agastringe un moment, parce qu'on est entourante. Donc, à chougne, et je dis, ben, enfin, j'en tais où. La
1: tête d'oreiller. Ah, Chogna, si, ber.
4: D'attendre.
1: Ha detto a Chogna, oui. Elo. Sovie che la di Uribiado dicendo a Chogna. Non, la Chogna.
4: No, a Chogna,
1: è giusta.
4: Per la tête d'oreiller, mettimi. Sono cuscino, metti a
1: sogna o cuscino, perché la giunta è sempre
4: la tua. Ma capisco che ti ha privato, dunque, su
1: sbaglio.
4: Non sbaglio mica, perché le parole si assomigliano.
1: Mm-hmm.
4: C'è la parola asciugna.
1: Mm-hmm.
4: e la shundia guna ele apostrofa e geradio la shundia c'è un gra un grasso di burcello
1: dustin in gira un stintino e
4: ecco ecco allora shundia e chi si si ne tu ha uno un cubello strascarpi
1: da aie questa è bella aie lustra uno con quei è giusta
4: voilà dunque c'è a shundia la tête d'oreiller ma la shundia chi dice ora ora di
1: Dio Boccia, no, allora io vado, no, no, ma dire, e tanto che, Berri, secondo a Bruno, c'è po, secondo a una lettera, tutto può cambiare, può asinare.
4: Ciò che fa, è il radio a particolarità, a difficoltà e a ricchezza di Amstrain.
1: Perché sarai d'accordo con me, se tu do, mi dica, bun della sciugna.
4: Con le meccaniste.
1: A mano ai gabelli illustrati, ma dopo.
4: A mano ai gabelli illustrati, che aveva fatto un bel shampoo.
1: D'accordo. Bon, Marie-Ange, ti ringrazio e ti abbraccio forte.
4: Allez,
1: un abbraccio a tutti. Ah, che lui mi scusi, il nostro amico Mertino. E perché parliamo di la sciugna, è stato un mogoso di Urasso, di Ubocello, eccetera. E a sciugna, o la sciugna, perché forse si può noi, la tedorie, e c'è anche un chantale che mi ha dato a conferma, vengo rigevo, uso un messaggio e a ringrazio. Allora, ritroviamo a Bertolamé, a conclusione dell'emissione. Bertolamé, buongiorno.
5: Buongiorno, è tutto. Allora, la sciogna.
1: Dite lo stesso, io.
5: Yeah. La sciogna, ecco, e ciò come mette il cuscino della sciogna, e di noi che mettiamo il cuscino di una volta.
1: Ah, una volta?
5: Allora, una volta come mette il cuscino di una volta, come la volta di un fagiolo è un enveloppe, se vuoi.
1: Yeah.
5: E noi abbiamo la volta e il cuscino, o la sciogna e il cuscino.
1: Allora, la volta?
5: E la sciogna è un razzo, come l'ha detto l'amica, va? E che se ne illustrano con i scarpi, noi con i scarpi rossi, ma io li facciamo ancora, i danni più soffici, poi l'acqua penetra mica, vedi? E la sciunge.
1: A un confonde, come ha detto
5: io, confonde, e dopo il giego, noi non diamo il giego, perché come l'ha detto l'amico di
1: Loredo.
5: Di Loredo, è ciego, non è aperto che da
1: una. Non c'è con tuvone, con entrata lì. Non c'è con entrata.
5: Diamo il giego, teniamo un anno per l'astro e così.
1: D'accordo. Bon, dunque.
5: Allora, era mezzo sono lita, ma tutto quello mi ha dato. E poi quando giunte sulla sciogna.
1: Tanto bisogna.
5: Cioè, godiamo perché noi dimo così.
1: E purtanto che? E purtanto bisogna sono lita, dormia di gabbo non ta la sciogna.
5: Non ta la sciogna. È suava.
1: Bon.
5: Andiamo in una volta e cuscino.
1: Una volta, questa è una gunicia amica. Allora, una volta e cuscino, d'accordo. Bon, ebbe così la giustizia.
5: Se
1: dicono
5: così, ha fatto la sogna.
1: Eh beh, dicono così, è segno che ce l'ha di così.
5: Se
1: segno
5: ce l'ha di,
1: ma
5: non si sente quasi più.
1: Eh beh, sentite, perché sai che
5: mi sono decidata.
1: Boh, sono obbligata a lasciare perché siamo appena in ritardo. Abbraccio forte, abbraccio forte. C'è di nuovo Maddalena, Cabraccio, che mi ha mandato un messaggio, o è guava, per dire stessa cosa. Un confonde la sogna con la sciugna. Mi ha messo anche una lettera. Maiuscola e c'è radio per farmi capire meglio. Si vede che c'è una pedagogia così e c'è di nuova esperienza. Ringrazio donna. Allora, ringrazio a Camelo, a Nicolao, a voi tutti che l'emissione è stata ricca. Ne approfitto per ringraziare l'amico Antonio di Bertinelli perché di lui che ha mosso sa fare di a parola e a mola. Ne volia sente parlare appena. Penso che è stato servuto su posto e così, e ci ha permesso di parlare di parecchie cose e soprattutto di imparare parecchie cose. Allora, ci ritroviamo, un saluto a quelli che ci stanno a sente più tardi e lontano e che si trovano lontano. Dunque, a Eli e a voi, vi prego più bene, ci ritroviamo se gli vuole domani da 2 ore sino a 3 ore e mezzo.

nuetto t'aspettassimo in comunicazione. C'è nuetto d'un chi dà e di a chi spiegazione. Tutto il mondo qui di scuda, ma in imo non si bala. A chi ama e a chi spude e fin tu vuoi chi scala. Poi mu conta l'amiche senza vuoi conta non. Tu ci demimo i castighi e poco pane troppo stanto. Travogliamo per pagare e creanze e fattura. E paghiamo per campare per rimborsare e vittura.

0: L'altrice Simonoy, je n'oublie pas bien évidemment de citer Doria Housset, hein, avec Tito Limonge, pour cette chanson que vous pouvez retrouver sur l'album de Freddy Olmed qui s'intitule Triton. Franchement, l'album est fantastique. Allez, on va marrer droit. On a Joano, Tagi Bole Iuenta, Bignaro, Lenka Bigours, Bole Ridroa, Aouigna, Diozoab, Diozoabon, Sidrata, Dioglo, Nigrosi, Aridroem, Aumigrov, nos Devlen Fontane, nos magazines RIB.
1: Diamo Chanel Luigi, so in anadu di ubacu, in uligeu agricoli di borgo, e so in a scola este ave.
2: Alors, spiegami appena, stanada di vacilie, ti permette di già di sapere ciò che tu oliva?
1: Ye, allora l'anada brossi ma bossu fa un BTS qui, nentre, un BTS métier du végétal, si diamo.
2: C'è una volontà di parte dopo in corti?
1: In scuola d'ingegnere a Politec.
2: Dunque, hai già una visione di ciò che tu oliva, di un progetto professionale, è già assai chiaro.
1: Yeah. Dunque, questo progetto è di ribia l'esportazione familiale, dunque in viticoltura. La mia famiglia si trova in un paese di Rugliano.
2: E un paesolo?
1: Un paesolo si chiama Maginaggio. La passione è nata quando era giù di Delu, è nata in un mondo dell'agricoltura, dunque per me era un'evidenza.
2: E che dici noi due parenti di questa volontà di ribiasi, Guida? Sono contenti, hanno paura, che dici noi?
1: I miei parenti sono contenti assai, ma hanno paura perché oggi l'agricoltura è veramente complicata. Per me la formazione è veramente importante, cioè l'aula è un bagaggio. Per poter lavorare in questo mondo che è assai complicato e più tempo passa più diventa complicato. Allora, il domenio si chiama Glonic Rose, è un domenio emblematico di Ugab Gorsu, è nato tra 1850, è stato arretato tra le due guerre e è stato ribiato, dunque un uomo e la cinquesima generazione. Da voi di idea sono con lui, con un uomo, con la mozia, con un uomo, e è lui che mi ha tutto imparato ciò che oggi sa di agricoltura, di avvina, di adaglia, di vendange, tutto questo. Non è mica semplice fare tutti i giorni perché ci sono parecchi problemi d'ambiente, parecchi problemi di riscaldamento climatico, parecchi problemi con le malattie, tutto questo. Questo lavoro non mi fa mica paura perché sono andato dentro, ho visto un uomo, ho visto un uomo, ho visto una mozia, e gente che lavora per questo e per fare di questo domenio un domenio che resta. BTS è assai a posto tra i misteri di Adera e di l'arbore, dunque mi permetterà di avere una conoscenza tra quelli. E il mondo dell'agricoltura oggi penso che ci vuole avere una conoscenza teorica, ma un apprendere pratico.

0: Allez, qu'on grand piège avec Ovem Obiat, ça va, notre ami, au Marco Biancarelli, et à Zogron, à Serra Magia, au Dietan Naumand.
1: Bonjour, nos cari amici. Tutta statina, la gente aspettani a notti di perseidi, paveda i famosi stidi cadenti, chiamati a volte stidi di grazie per chi arricariani un auguro. Ma a sapete bene che non sono mica vero stidi che cascano, eh? In verità, sono piccoli pezzi di pietra o di polvere, minori, che si sfracicchigliano quando entrano in atmosfera di terra. Intrindo a una velocità maggiore, ruggiano e lacano una strisciata luminosa. Vi rendete conto voi? Giusto un poco di rena che frustando un'altra atmosfera faccia tamante effetto. A Zogu mette a dire, ma di dove viene sul renedo di sabbia? Allora, la spiegazione qui è di noi abbastanza semplice. Nello spazio ci sono pezzi di cantona e di gasi che poni essa maggiore da qualche centinaio di metri a qualche chilometro, chiamati cometi, e che si promenano e che lagano da retadidi un poco di materia. E come a terra gira nello spazio anch'ida, a polvere l'intata da si cometi scontrano a nostra atmosfera. Ecco, avevi detto che era semplice, eh? A terminologia esatta, passisti di cadenti saria meteori. Allora, la prossima volta che voi vedete una stida gasca, saprete che è un ranedo di polvere che si inimora in costili. E augurete pure qualcosa con sis amica, forza.

0: C'était Axel Red à l'instant avec Restez Femme sur RCFM. 17h40, c'est l'heure de retrouver la chronique Sarah Maggi. La chronique en langue corse présentée par Marco Biancarelli. Chaque jour, un mystère du quotidien expliqué simplement in lingua corsa.
1: Buongiorno cari amici. Tutta statina la gente aspettani a notti di Perseidi, paveda i famosi stidi cadenti, chiamati a volte stidi di grazie per chi ricariani un auguro. Ma a sapete bene che non sono mica vero stidi che cascano, eh? In verità, sono piccoli pezzi di pietra o di polvere, minori, che si sfracicchigliano quando entrini in atmosfera di Atara. Intrindo a una velocità maggiore, ruggiano e lacano una strisciata luminosa. Vi rendete conto voi? Giusto un poco di rena che frustando un'altra atmosfera face tamante effetto. A Zoku mette a dire, ma di dove viene sul renedo di sabbia? Allora, la spiegazione qui è di noi abbastanza semplice. Nello spazio ci sono pezzi di cantona e di gas che poni essa maggiore da qualche centinaio di metri a qualche chilometro, chiamati cometi, e che si promenano e che lagano da retadidi un poco di materia. E come a terra gira nello spazio anch'ida, a polvere l'intata da si cometi scontrano a nostra atmosfera. Ecco, avevi detto che era semplice, eh? A terminologia esatta, passiste di cadenti saria meteori. Allora, la prossima volta che voi vedete una stida gasca, saprete che è un ranedo di polvere che si nimore in costili. E augurete pure qualcosa con si amica, forza marciarà.
0: Ecco, per Sarah Maggi, évidemment, monsieur Marco Biancarelli sur RCF. 17h42, Andula Potentini et dans quelques instants, Thierry de Peretti, invité de Domé Landron depuis le Festival du film de l'âme.